0: noi Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata.

0: sera per voi.
1: Grazie. Sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle, boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè, e sono sicura che la cantate tutti insieme a me, ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

bevi anche la grappa? Due grappe, facciamo due grappe. Quella camminata un po' strana, così un po' barcollante. Io non ve la posso far vedere perché non bevo. Ma ci pensi tu? No!

Fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballad pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino per voi, cumbia.

grande maestro. Grazie di cuore. I grandi successi invece delle sale da ballo, questa rapsodia ve l'ho portata anche questa sera qui alla Peschiera. La cantate.

Venezia, lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo così poi ci scateniamo tutti quanti insieme. Cerco di accontentare tutti, ma proprio tutti. Ragazzi, questo è

0: gentilissimi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Parto con la baciata, questa è la mia ma

tarantella. Arriva il maestro, questo è Rock On. Ci tarantelliamo un po', vai.

che sudata che ci siamo fatti, bravi ballerini. Allora facciamo così, nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso, il ballo di coppia, poi arriva tutto tango valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore, la grandissima Afrodite, che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e tu

ballerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato. Arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: il suo, Daniela Cavanna, i Modà,
1: i grandi Modà. Grazie, gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, comparsità. Danilo.

facciamo Danilo. Buon vestito tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi composimenti, composizioni, componimenti. Questo è troppo bello, ragazzi.

0: meritate l'applauso, ma fatelo bene. Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa la ballate, la cantate.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: Dall'Italia vi porto in America. A tempo di moderato, questi sono i grandi successi internazionali.

strumento meraviglioso che è la chitarra. Signori, erano gli Eagles e questa è la canzone maggiore, che ha avuto maggiore successo in assoluto nella storia del loro repertorio. Sicuramente nel vostro cuore, noi ve la cantiamo alla nostra maniera. Hotel California.

0: finestra.
1: Grazie di cuore, passo la linea a loro perché vi faccio cambiare il passo ancora una volta con il Fox. Questo è il nostro Monello, il Fox.

cuore. È arrivato un bigliettino, è scattata la mezzanotte e allora dobbiamo fare tanti auguri, ma io devo individuare dov'è questo Luigi che compie gli anni. Luigi, dove sei? Oh, cioè che ti stanno indicando, sei al buio, sei tu, alzati in piedi.

casa per lui, fortissimo, Marcello Grassi. I miei ragazzi meravigliosi, grazie di cuore. Sogno d'estate, un moderatino cumbia che vi richiama in pista tutti quanti. Il pianoforte è sempre il suo, quello magico del maestro Marco Puncinelli.

estate, l'atmosfera è stata magica grazie a lui, il maestro Marco Poncinevi. Belli applausi stasera, bravo maestro. Vi portiamo in Colombia, dai, le nostre combie colombiane, acceleriamo un po'.

0: fatto ondeggiare, brava. Com'è la cavanna, ragazzi? Come sta andando?
1: Oh, dite bene, perché altrimenti qua sono guai.
0: Di più, però, di più.
1: No, secondo me sono anche un po' stanchini, perché hanno ballato dall'inizio, non si sono fermati un attimo qua. C'hai dei ballerini mica da ridere.
0: Sono bravi, belli ed educati.
1: Ho visto, sorridenti, applaudono, cantano. Io meglio di così non potevo aspettarmi stasera,
0: quando,
1: grazie.
0: Perché loro quando arrivano alla Peschiera sanno che è famiglia qua, quindi comunque si trovano bene perché noi vi vogliamo bene, o no?
1: È verissimo, fate un applauso alla Peschiera.
0: Tanto lo sapete che è così, lo sapete.
1: Dimmi tutto.
0: Là sopra c'è tutto il vertice di Radio Liscio che ti sta guardando, attenzione.
1: Io Marco direi di Pugno. Fare un applauso anche a loro, che è tutta sera che lavorano, ragazzi. Grazie per aver trasmesso, per aver portato questa serata nelle case di tante persone, grazie di cuore.
0: Infatti voglio salutare tutti gli amici a casa, che adesso stiamo per lasciare la diretta, quindi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci hanno guardato, ci hanno mandato tanti messaggini, grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo il prossimo sabato, noi facciamo la finale di Sanremo qua al Teatro Ariston La Peschiera.
1: Wow, perfetto.
0: Con Pietro Galassi, quindi sabato prossimo arriva Pietro Galassi, ragazzi, quindi facciamo veramente un bel botto, un bel po' di casino. Clara e Marco, Marco Carnevali, sei lì, Clara? Vieni che dobbiamo fare un bel augurio, un bel saluto a Franca, che siamo ancora in diretta e ci guarderà, ci ascolterà sicuramente. Tanto vi ricordo appunto Matteo Tarantino che arriva, ciao. Matteo Tarantino arriva sabato 7 di marzo, la nostra finale del Festa della Donna. Sabato 7 arriva Matteo Tarantino e poi, come tanti hanno già prenotato, il 28 di marzo arriva la reunion Casa Dei, chiamiamola così, con Moreno Conficconi, Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara arriva di nuovo qua alla Peschiera. Tanta roba. Vieni Clara che facciamo un bel saluto, Marco. Un secondo solo, poi ti lascio fare.
1: Vai tranquillo, è casa tua.
0: No. Allora, facciamo un bel saluto a Franca? Ok, fate voi. Vai Clara.
2: Ciao Franca. Guardo di là. So che mi stai guardando e facciamo tutti il tifo per te. Quanto prima ti vogliamo qui. Auguri.
1: Auguri Franca.
0: Grazie di cuore. Ciao Franca, ti vogliamo bene, ci vogliamo vedere molto presto. Bene, cara Cavanna, cosa fai adesso?
1: Allora, me l'hanno richiesta perché qualcuno è arrivato un po' tardino stasera, l'ho fatta proprio all'inizio, la mia

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, mercoledì 22 luglio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alo, e da Max, che sta in regia, Max Quarti. Ci trovate entrambi sui social network, io come Alo fa cose, lui come Max Quarti, giusto? Oh, perfetto. Bene cari, allora, si comincia un'altra giornata insieme, 22 luglio, mercoledì, giornata mondiale del cervello. Che mi fa sorridere, perché ho come l'impressione che sia sempre più un soprammobile che usiamo sempre meno, tra intelligenza artificiale e certe robe che sento in giro, che veramente altro che il medioevo. Vabbè, comunque sia, celebriamo invece chi lo usa questo cervello per le tante belle innovazioni che comunque ci danno una mano in tanti importanti settori. Quindi ben venga il cervello, teniamolo in allenamento, fosse anche con un cruciverba, una settimana enigmistica, va bene tutto, l'importante è farlo funzionare, leggere. Va bene cari, dopo questa bella prefazione, non facciamo funzionare solo il cervello ma anche le gambe, perché dobbiamo raggiungere molti luoghi anche oggi in giro per l'Italia, dove nel weekend si scatenano feste, eventi e sagre meravigliose, si inizia a sentire profumo di weekend da lontano e noi ci faremo proprio un bel giretto. E poi tanta musica, quella di Radio Liscio, delle nostre orchestre, la musica più ballerina che c'è. A tra poco.

E allora buongiorno carissimi, buongiorno, spero stiate bene, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, a linee aperte 331-335-6565 se volete intervenire anche sui nostri social network, ovunque voi siate, vacanzieri, quante belle foto che ci mandate tutti i giorni, dai lidi, bravi, bravi, sentite un po' come avete dormito, ecco se avete sognato i serpenti sappiate che è normale, è un incubo ricorrente. Pensate che in Brasile lo sognano 350.000 persone al mese, in Turchia oltre 200.000, è perché i serpenti sono inquietanti e ci vengono a trovare spesso nei sogni, quindi se l'avete sognato è ricorrente, ma anche i denti che cadono sono un altro segnale ricorrente, mi dice questa ricerca che stavo leggendo giusto appunto su... fatta da Zuma sugli incubi ricorrenti. Perché anch'io stanotte ho fatto un incubo strano, correvo, mi sono infilato in una casa, a un certo punto ho iniziato a sprofondare, allora cercavo di capire. Vabbè, che ne so, io dei sogni, non sogni, ma solide realtà, sono invece quelle che si scateneranno nel weekend. Allora vi faccio una piccola anteprima delle belle feste che vedremo oggi. A partire dal Veneto, 52esima festa del Vin di Campodarsego, provincia di Padova o Campo d'Arsego, non lo so, poi dopo scopriamo. Poi festa degli gnocchi di Malga, Val di Porro, provincia di Verona, anche qua un'altra tipicità super. Poi ce ne andremo alla festa del paese Tortello di Patate, cambiamo regione, ce ne andiamo a Cetica, in provincia di Arezzo. Poi 21esima sagra del Ciambellino, non a Milano ma a Micciano, che è una frazione di Pomarance, provincia di Pisa, senti che bel nome, Pomarance. E poi concluderemo in Piemonte, prima alla Fiera del Pesco di Canale in provincia di Cuneo e poi alla 57esima Sagra delle Pesche di Maglione in provincia di Torino, quindi pesche celebrate un po' in giro per tutto il Piemonte, vediamo che programmi hanno per noi. Bene, questo è il ricco menù che ci attende oggi, farciremo il tutto come sempre con gusto

Ci salutano Mimma e Gilberto al 331-335-6565 da Cattolica. Bello, beati voi. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Alessio, un abbraccione da Cattolica, vi ascoltiamo. Brava, ecco, ditelo anche al vostro bagno, dove siete, no? Lì, ecco, andate in spiaggia, mettete Radio Liscio sopra in filo diffusione, vedi come parte la festa. Ecco, Mimma, grazie Mimma. A proposito, nonno Mimmo, non lo sento da un po', da Firenze, mi scriveva sempre. Va bene, cari, un abbraccione, ricominciamo la nostra puntata e lo facciamo andando a farci un giro in Veneto, anzi due giri, due belle tappe. La prima è la 52esima festa del Vin che si tiene a Campo d'Arsego. Siamo in provincia di Padova, sì, credo proprio si dica così, amici, se siete della zona e avete suggerimenti datemeli, 331-335-6565. Comunque, dicevo, un importante appuntamento per gli amanti del vino e della buona musica, una manifestazione che nasce a metà degli anni 70 ed è pensata come un momento di festa che ha come obiettivo la promozione dei vini veneti. E quindi durante l'evento ci saranno tante etichette in degustazione per voi preparate dagli organizzatori. Poi ogni sera c'è un intrattenimento musicale differente, infatti sono sulla loro pagina Facebook, e c'ho qua domenica 27 luglio c'è l'orchestra Incanto che suona per voi. Sabato 26 luglio, serata latina dalle 20.45 con Karma. E poi basta, no, questi qui sono sabato e domenica, perfetto. Ci sono questi due che si esibiscono, quindi serata anche ballerina e poi gonfiabili gratuiti per i più piccoli, che se ci fossero le mie bimbe sarebbero contentissime. Vabbè, pista da ballo, questo l'ho già detto. Bel programmino che vi attende, quindi segnate Campo d'Arsego, provincia di Padova, 52esima festa del Vin. Sicuramente una festa dove star bene e se siete da quelle parti passare due belle serate divertenti. Poi ce ne andiamo anche in quel di Val di Porro, che sta invece in provincia di Verona, perché qua invece celebrano gli gnocchi di Malga, giusto, appunto c'è la festa degli gnocchi di Malga, che sono uno dei piatti più rappresentativi proprio della cucina di montagna da queste parti, no? Vengono preparati secondo le ricette tradizionali delle Malghe e diventano protagonisti di una festa che racconta la cultura gastronomica legata alla vita d'alpeggio. Sono particolari, non hanno la forma classica dello gnocco, no? Sembrano quasi un pochettino frastagliati, eccetera. Belli importanti. Vengono accompagnati da formaggi di Malga e prodotti del territorio, quindi atmosfera accogliente, si sta molto bene da queste parti. Musica, convivialità, festa, c'è anche il programma musicale, abbiamo venerdì, eccoli qua, gli Alter Ego, e poi c'è anche Marco Dionigi e Marco Bellini. Sabato invece abbiamo Circo Max 883, quindi un tributo agli 883, e poi si continua con DJ Benny fino alla sera, e poi invece sull'ultima giornata abbiamo il DJ che parte alle ore 21 e alle 14.30 c'è la miglior band bavarese di Verona, quindi questa di sfida. Domenica il tutto apre alle 11, molto molto bene. Eccolo qua il Veneto che ci dà un saluto in questa giornata, quindi ripetendo, 52esima festa del Vin di Campo d'Arsego, provincia di Padova, festa degli gnocchi di Malga, Val di Porro, provincia di Verona, e il nostro elenco si allunga un giorno dopo l'altro.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora carissimi, buongiorno, buongiorno, ma siete tanti proprio in vacanza, eh? Cioè, che bello, non vedo l'ora di raggiungervi, mi manca ancora 2-3 settimane, poi anche noi si parte finalmente per le ferie. Comunque un saluto agli amici Tony e Lucrezia, che in realtà, visto che scrivono la pietra ligure, penso siano proprio vicini d'ombrellone dei miei genitori che sono giù con le bimbe, quindi se siete voi vi saluto, un abbraccione da pietra, scrivono, bravi, bravi, divertiti. Lì si mangia, si sta bene. E poi però ci scrivono anche da Matera. Ciao, mamma, chissà che caldo che fa già Matera. Comunque ci arriva un abbraccio anche da lì, ce lo manda Fernanda. Ciao Fernanda, un abbraccione anche a te, grazie che ci hai nelle orecchie nella tua escursione dei sassi di Matera. Tra l'altro mi viene in mente un vecchio servizio che feci per Mediaset sui sassi di Matera. Vabbè, se ne parlerà. Comunque sia cari, volevo dirvi che se vi sentite un pochettino più hot, diciamo così, non è solo questione del fatto che fa caldo boia, ma proprio perché questi mesi sono molto molto hot, tanto che è uscita la classifica, come dire, dei comuni da nord a sud più infuocati da quel punto di vista, no? Con un pochettino più, eccola. Quindi la mappa delle passioni racconta un paese dove il desiderio viaggia a gran velocità e chi conquista il primo posto è Vicenza. Pensa a te, la città veneta si conferma la capitale delle relazioni discrete estive, lasciandosi alle spalle concorrenti sempre più agguerrite. A inseguire c'è Sassari, che dopo l'exploit dello scorso anno mantiene la seconda posizione, e completa il podio Bergamo, che guadagna una posizione. Ma cosa succede in queste città? Cosa c'è? Una distribuzione di testosterone, di ormoni? Ma vabbè, Milano guadagna 4 posizioni, Padova entra nella top 5, Firenze esercita il proprio fascino senza tempo, perché ti riporta la dama, no, Firenze. Poi c'è Bolzano che sale di brutto, prende diverse posizioni, Rimini, Monza e Verona. Questa diciamo è la top 10. Hai capito, cara? Anche Roma prende delle belle posizioni e sale. Vabbè, oh, questa è la classifica delle città, come dire, un po' più hot, giusto appunto. Fa così caldo lì sopra, Vicenza, Bergamo? Mi sa che c'è da venire a fare un giro alle parti. Vabbè, cari, beh, vi lancio una secchiata d'acqua per cercare di stemperare un po' questi bollenti spiriti. O magari li assecondiamo con la canzone giusta, fate voi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Welcome back carissimi, ben ritrovati. Allora, che dite, ripartiamo? Prossima tappa di oggi, andiamo a vedere quale altra festa mi sono segnato, quali altre feste mi sono segnato per voi. Cambiamo regione dal Veneto, adesso ce ne andiamo in Toscana, dove ho messo a calendario due bellissimi eventi per questo fine settimana. La prima è la festa del paese e del tortello di patate. Senti come si riempie già la bocca, no, di tradizione. Siamo in quel di Cetica, provincia di Arezzo. Non ci sono mai stato, però suona molto bene e viene celebrato appunto questo prodotto simbolo. Siamo sulle montagne del Casentino e c'è questo tortello di patate che viene realizzato a mano con pasta tirata al mattarello e un ripieno semplice ma molto gustoso a base di patate, aglio, prezzemolo e formaggio. Wow, pensa che esplosione sta roba in bocca. Poi è bello succulento, sembra un bello della nonna, un tortello bello impegnativo. La sagra poi, oltre ai tortelli che vengono serviti burro e salvia, così sono la morte sua, vi preparano anche delle belle carni alla brace, salsicce, contorni rustici, dolci casalinghi, insomma una bella atmosfera che poi viene arricchita tutta da musica dal vivo, giochi popolari, mercatini, passeggiate tra i castagneti, molto carina. E quindi insomma poi c'è nell'aria sto profumo di questa pasta fresca che è fresca, che letteralmente sposta gli equilibri. Un bel evento per tutto il fine settimana. E tra l'altro, ecco qua, sabato stavo preso tempo perché stavo cercando, sabato sera c'è musica e ballo con l'orchestra Popcorn, mentre domenica c'è la Sarabanda, si balla con loro, si chiamano Sarabanda questa orchestra, e alle 23:30 c'è anche lo spettacolo pirotecnico. Eccola. E poi seconda tappa invece ci porta in provincia di Pisa, esattamente in quel di Micciano, che è una frazione di questo comune che ha un nome bellissimo, che è Pomarance, e c'è la 21esima sagra del Ciambellino. E adesso scopriamo di cosa si tratta, perché qua regione che vai e c'è qualcosa di nuovo. Praticamente è un dolce, sì, preparato in tempo di occasione dei matrimoni, è un simbolo di buon auspicio e condivisione. È croccante fuori, profumato di anice o limone, spesso arricchito con zucchero o glassa. E quindi proprio, e questa proprio sembra una ciambella, una piccola ciambella tipo quelle di Homer Simpson, però con questa forma. Devono essere anche abbastanza belli consistenti, belli calorici. Durante la sagra viene preparato in varie versioni, da quello classico da inzuppo, ecco, quindi è un po' secco, quindi bisogna inzupparlo, oppure quello con l'aggiunta di uvetta, frutta secca o miele ad accompagnare i dolci, vini da dessert, liquori fatti in casa e prodotti tipici della Val di Cecina. Quindi il piccolo borgo si anima, poi come sempre, no, musica, mercatini, perché poi è sempre un'occasione per mettere in mostra il meglio che si ha. Il programma di sabato prevede alle 21:30 lo spettacolo comico con il cantastorie Enrico Fagioni, mentre invece per domenica si cena dalle 19:30, ma si pranza anche alle 13, mercatini, e poi alle 21:30 serata in musica con Vale, alle 23:30 spettacolo pirotecnico a chiudere questa bella manifestazione. Hai capito, cari? È così che si fa. E allora, ricapitolando, festa del paese del tortello di patate in quel di Cetica in provincia di Arezzo, oppure 21esima sagra del Ciambellino in quel di Micciano in provincia di Pisa. Oh, che meraviglia la Toscana, quando mi porta tutta sta tipicità proprio mi stampa in faccia un sorriso che guarda, meglio di così ci vorrebbe proprio solo un po' di musica. Max, che dice, è possibile, eh?

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

novità in vista, una stagione che sta per chiudersi con la fine di luglio, ma un futuro tutto da scrivere insieme. A partire da settembre ci aspettano tante novità qui su Radio Liscio e tutto il mondo che ci circonda. Rimanete connessi con noi perché ne vedrete davvero delle bellissime. E nel frattempo sui nostri social network tenetevi aggiornati, basta mettere un cuoricino sulla nostra pagina Instagram, Facebook, oppure venire a rivivere il meglio delle nostre serate nella peschiera di Valdengo sulle nostre pagine YouTube. E per tutti gli aggiornamenti anche sulla Radio Liscio Summer Tour vi aspettiamo anche sulla nostra app. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria del Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Riaprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Arriva un messaggio dalla provincia di Vicenza. Antonella che dice: un saluto da una vicentina hot. Quindi è vero quello che si diceva prima, perché dice che le vicentine, le città, insomma la città più calda, no, d'Italia, in quel senso lì hot, è quella di Vicenza, dove le coppie sono più, vabbè, focose. Vabbè, insomma, ciao cara, buongiorno a te. Poi è arrivato un messaggio dal nostro amico Gualtiero, che ci scrive invece dalle Marche. Ciao Gualtiero, buona giornata a te, buon mare. Non mi ha scritto dov'è, però è con la famiglia. Un saluto a tutti gli amici di Radio Liscio. Se siete in spiaggia, diteglielo, mettetela in diffusione, ditegli di dire: Alexa, apri Radio Liscio, vedrai che se ce l'hanno lì gli va dappertutto. E via, di Liscio sulla spiaggia, vedi come parte la festa, te lo dico io. Va bene, cari, andiamo avanti, parliamo di fortuna. Sapete che ci sono in giro per l'Italia un sacco di luoghi un po' nascosti, un po' celati, invece in proprio altri, proprio in piena vista, come le famose palle del Toro di Milano, no? Ecco, che dice che se ci giravi sopra tre volte portava fortuna. Adesso però le hanno appena restaurate, quindi non so bene qua com'è la situazione, però diciamo che a parte questa cosa qui delle palle del Toro di Milano, che sono famose in tutto il mondo, ce ne sono molte altre, e mi è uscita sta curiosità tutta italiana, e quindi volevo condividerla con voi, perché ci sono tutti dei monumenti, no, che è bello conoscere e che potrebbero portarvi un po' di fortuna. Allora cominciamo da Bergamo, dove c'è la Cappella Colleoni, che è un edificio rinascimentale, è situato in Piazza Duomo, Bergamo Alta, e conserva sulla cancellata esterna uno stemma che raffigura tre testicoli stilizzati in ottone. Ah, comunque è a ricorrenza sta cosa delle palle del Toro. Anche il nome della famiglia simboleggiata dallo stemma a cui è intitolata la cappella deriverebbe proprio dal nome popolare di cui sono questi organi maschili, che bisogna toccarli, porta fortuna. Poi c'è Torino e Cristoforo Colombo. In Piazza Castella a Torino, sotto i portici della prefettura, spicca un medaglione che ritrae Cristoforo Colombo. La credenza popolare vuole che si debba toccare il mignolo sporgente dell'alto rilievo per trovare la giusta rotta verso la propria fortuna. E beh, con Colombo pare. Sono in molti a tentare questa via, a cominciare dagli studenti alla vigilia di un esame. Lo so, vale tutto quando sei lì per dare l'esame. Tanto che il dito fatidico appare molto più lucido rispetto al resto dell'opera, ed è stato addirittura necessario sostituirlo con una copia, pensa a te. E vabbè, poi Milano lo mette in classifica, Galleria Vittorio Emanuele. Bisogna calpestare i suoi testicoli col piede destro e fare tre giravolte su se stessi, ma questo lo sanno un pochettino tutti. Però ripeto, secondo me adesso non si può più fare, devo andare a dare un'occhiata a Milano. Vabbè, ne ho ancora altre di città, però ve le dico tra poco, perché qua il tempo corre. Musica, e vi aspetto qua per gli altri riti scaramantici italici.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E riaccoci insieme, ciao cari. 331-335-6565 ha scritto Deborah da Ventimiglia. Ma com'è che con i testicoli di mio marito non funziona? Attenzione, maneggia con cura, perché stiamo parlando dei gesti scaramantici. Qua è tutto un toccarpalle dei tori in giro per l'Italia, ci sono tutti sti monumenti, no, che portano fortuna. Vi ho detto già degli stemmi di Bergamo Alta, il Cristoforo Colombo, il Mignolo, le pale del Toro di Milano. Adesso vado avanti, cambiamo genere, perché qua si parla invece di tette, ecco, come lo posso dire, è così. E siamo nel grazioso giardino di Palazzo Ziglioli, e qui c'è una curiosa fontana dove c'è questa scultura fatta dal podestà Alvise del Ponte nel 1559, e qua dice che se adesso è protetta sotto una teca, però insomma se si toccavano le tette portava fortuna, in buona sostanza bisognava accarezzare entrambi i seni, questo a Treviso. Ravenna e il cavaliere portatore d'amore, il guidarello guidare.

Trevi, la fontana di Trevi dove si butta la moneta, ormai non si capisce, bisognerebbe fare la coda, pagare il biglietto per buttare la moneta. Vedi i video su TikTok di chi da 200 metri lancia le monete, io so, un casino anche lì, però dicono che funziona, si fa cassa. Vabbè, insomma, cari, ci sono tanti monumenti scaramantici in giro per l'Italia, ognuno ha il suo. Comunque, se passate davanti, che una botta non si sa mai, no? Si aiuta un po' il destino, un pochino. 12 rintorni.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo

0: fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Eriacoci on air, carissimi, siamo letteralmente alla frutta, ci siamo nei minuti conclusivi, però ho ancora due belli eventi da raccontarvi, ecco perché vi ho detto siamo alla frutta, perché esattamente siamo alle pesche, eh sì, perché questi due eventi vedono proprio questo frutto meraviglioso, gustoso, succoso, estivo, al centro e protagonista delle loro manifestazioni, che sono l'83esima fiera del pesco che si tiene a Canale in provincia di Cuneo, siamo ovviamente in Piemonte, e la 57esima sagra delle pesche, questa a Maglione in provincia di Torino, quindi due province diverse, ma due eventi molto molto belli. Cominciamo dalla prima, la fiera del pesco, Canale, nel cuore del Roero, tra vigneti ordinati e colline fruttate. Canale celebra ogni estate il frutto che l'ha resa famosa, giusto appunto alla pesca. La fiera del pesco, leggo, è un appuntamento che unisce il mondo agricolo a quello festoso, rendendo omaggio alla dolcezza e alla bellezza di un prodotto che profuma d'estate. Durante la manifestazione il centro storico viene tutto colorarsi di bancarelle, esposizioni, degustazione, poi ci sono ste pesche, no, che sono belle, polpose, profumate, le trovate gialle o bianche. A me in questo periodo mi piacciono un casino quelle bianche piatte, proprio le mangi a crunch, mi piacciono un casino. E poi le trovate in confettura, sciroppate, nel gelato, nelle torte, nei liquori, e poi ovviamente è tutta una serie di mondo contadino, no, che vengono a raccontarvi musica, spettacoli, animazione, insomma, una bella festa che ha il sapore d'estate. Ho qui davanti a me, tra l'altro, il programma. Pensate che la festa va avanti fino al 2 di agosto. Per quel che riguarda questo weekend, abbiamo l'esibizione sabato delle Stelle Danzanti e poi un DJ set, e domenica anche qua DJ set, tutta fuffa, Nick e Lino. Invece lunedì sera c'è Matteo Bensi, molto bene, Matteo Bensi nella new pista da ballo, lunedì 27 luglio, ecco, quindi non perdetevelo se siete lì a prolungare. Poi 29 Ivana Spagna, pensate, mica male. E poi sabato 1 agosto Notte Rosa, beh, alla fine ve li ho detti quasi tutti. Comunque, bella festa, vi ripeto, siamo a Canale in provincia di Cuneo ed è l'83esima fiera del pesco. E poi ce ne andiamo a Maglione, provincia di Torino, dove c'è invece la 57esima sagra delle pesche. E vabbè, ovviamente anche qua, bene o male, si celebra questo meraviglioso frutto, che anche qua è simbolo da oltre mezzo secolo. Richiama visitatori e famiglie tutte qua per rendere omaggio a questa gustosa pesca. Durante la manifestazione stand gastronomici, dolci tipici, specialità a base di pesca e poi un percorso tra sapori genuini e prodotti del territorio. Accanto all'enogastronomia, la sagra anima il borgo con musica, mercatini, spettacoli, momenti di intrattenimento. Insomma, tradizione e convivialità, non manca nulla nemmeno da questa parte, quindi andate anche a visitare poi la loro pagina Facebook per avere tutti i dettagli sulle singole serate. Molto bene, cari, e con questi due eventi andiamo a concludere la nostra rassegna degli eventi di oggi. Tra un pochino li rivedremo tutti quanti insieme, ma prima spazio alla musica. Max, ti vedo scalpitante con l'editina lì sul mixer, vai, pensaci tu, vi aspetto qua e ci facciamo un bel giro di tutte le tappe di oggi.

E rieccoci on air, carissimi, sono gli ultimi minuti insieme, allora andiamo a riviverci il fantastico viaggio di oggi, andiamo a vedere che cosa il weekend ha in serbo per noi. Il nostro viaggio è cominciato dal Veneto, da Campo d'Arsego, provincia di Padova, per la 52esima festa del VIN, un evento ovviamente dedicato agli amanti del vino e al buon vino veneto. Durante l'evento, eccellenze enologiche proposte in tutte le salse, anche cosine gustose da mangiare del territorio che non guastano mai. A proposito di territorio, in quel di Val di Porro, che invece sta in provincia di Verona, vi aspettano per la festa degli gnocchi di Malga. Qua si sale un pochettino di quota, si parla di cultura gastronomica d'alpeggio, questi gnocchi di Malga, burro e salvia sono ovviamente una grande tradizione da queste parti. Invece sulle montagne del Casentino, nella zona di Celtica, in provincia di Arezzo, festeggiano la festa del paese del tortello di patate, questo super tortello gustosissimo che si mangia a burro e salvia tradizionale, con dentro patate, aglio, prezzemolo e formaggio, che viene servito per voi durante questa gustosissima festa. Vi assicuro che l'immagine è veramente super super super invitante. Da qui però devo trasferirmi, rimaniamo in Toscana, ce ne andiamo però in quel di Micciano, frazione di Pomarance, provincia di Pisa. C'è la 21esima sagra del ciambellino, questa ciambella credo abbastanza dura, gustosina, che si intinge nel vin santo, oppure te la fanno con l'uvetta eccetera eccetera, che è un po' simbolo di questo meraviglioso territorio, nel quale poi ci sono anche delle belle serate, spettacoli in piazza, tutto si chiude poi con lo spettacolo pirotecnico. E poi ce ne siamo andati in quel di Canale, provincia di Cuneo, dove c'è l'83esima fiera del Pesco, che va avanti fino al 2 di agosto, e abbiamo lunedì sera che suona Matteo Bensi, invece nel weekend un altro programma musicale con DJ Set, però se volete sentirvi Matteo, questa è una bella occasione. Poi mercoledì sera addirittura c'è Ivana Spagna. E per concludere, sempre una fiera dedicata questa volta alla pesca, questa ci porta a Maglione in provincia di Torino, dove c'è la 57esima edizione appunto della Sagra delle Pesche, anche questa molto tradizionale, molto conviviale, molto genuina, con al centro queste pesche meravigliose. Cari, questi gli eventi di oggi, un bel viaggio meraviglioso in giro per l'Italia, e altri ne arriveranno domani. Vi ricordo che li trovate sempre tutti quanti sulla nostra app di Radiolicious, nel mio podcast dedicato al tempo libero. A tra poco per i saluti, musica prima, sempre tanta tanta musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Amici miei GSM, siamo arrivati anche per oggi al termine di questa puntata, in questo mercoledì 22 luglio, che vi ricordo essere la giornata mondiale del cervello, eh? Quindi mi raccomando, usiamolo sempre, ma soprattutto oggi, perché insomma è la giornata volta a ricordare che ce l'abbiamo, quindi facciamolo. Va bene, cari, spero la puntata vi sia piaciuta, il viaggio vi sia piaciuto, il nostro viaggio poi continua domani, come sempre dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo e Max in regia, pronti per gustarci un altro paio di orette insieme. Ora però lascio il mio microfono, lo cedo a tutti quanti i miei colleghi, vi ringrazio per i tanti messaggi, per tutto l'affetto che come sempre ci manifestate, e appunto l'appuntamento è qua, sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Ovunque voi siate, diffondete questa radio, fatela mettere nei vostri bagni, nei vostri lidi, nelle vostre ferie, nei vostri hotel, portate un po' di allegria attraverso le note e le frequenze di Radio Liscio. Ciao cari, a domani, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò. Credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Luz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax. Uè! Ah!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, L'amore.

Era la voce di Wilmer Modà con Luna Straniera. Rimaniamo in tema Luna, Luna d'Oriente. A proporcelo Castellina Pasi, che a seguire ci eseguirà anche Salute.

era Roberto Polisano, Canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcelo Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio, e per noi l'appuntamento è

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.

Sintonizzati in nostra compagnia con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette anche di cantare allegramente insieme come se fossimo in riva al mare, essendo che appunto tanti ci seguono dai vari versanti, dei vari litorali italiani, attraverso applicazioni, attraverso oramai mille metodologie per poterci seguire in questo mercoledì 22 di luglio, e questa puntata andrà ancora in replica il 19 di agosto e di conseguenza continueremo ad essere al mare. Magari qualcuno sarà tornato, ma qualcun altro sarà andato in vacanza. È un bel periodo questo e siamo quasi al termine anche di questo mese, che oggi è una giornata importante perché è la festa di Santa Maria Maddalena, ma soprattutto si celebra la giornata mondiale del cervello. E il problema è chi ce l'ha il cervello per festeggiare? Questo è il dilemma di oggi, sei d'accordo Marco? Istituita dalla World Federation of Neurology per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e cura delle malattie neurologiche. Quindi quest'oggi magari andiamo poi anche a cercare a cantarci qualche canzone che riguarda un po' il cervello e soprattutto anche la mente in questa giornata. 331-335-6565 è il numero da tenere a mente per poterci mandare sms o messaggi WhatsApp. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, che ci guida proprio con la mente. Bisogna avere il cervello, oggi è la giornata del cervello e chi non ce l'ha non può festeggiare. Allora iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale. Arriva la generazione X con un gruppo meraviglioso, loro sono i Pooh e ci presentano Ragazzi del Mondo, e poi ci documentiamo su questa canzone, anzi ci documenteremo. Già parte bene il ritmo, già ci piace.

mondo, ecco una particolarità dei Pooh, che hanno sempre cantato canzoni che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana. Infatti questo è un ritratto generazionale di ventenni alle prese con le prime indipendenze, tra sogni, lavori precari, vecchie utilitarie. La mitica 500, che faceva i 500 all'ora, no, faceva 500 km con un pieno, no, forse con un pieno 500 km, più o meno la 500 andando con molta cautela riusciva a farli. Ed era in quell'anno, un anno in cui iniziava il tormentone della lambada, vi ricordate questo brano che tutti quanti ballavano insieme, anche un po' dei cartoni che si guardavano, che spopolavano nelle prime reti private, perché lo ricordiamo, le reti private sono esplose nel 76, quindi non sono passati poi tantissimi anni. Davvero bello l'84, io me lo ricordo quell'anno lì, iniziavo forse a camminare nell'84, mentre invece il nostro Marco Sasso eri già in regia, vero? Cioè, eri già col mixer, pilotavi i computer, i software, tutte le reti italiane erano già sintonizzate, anche se internet non c'era ancora. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e c'è una bella canzone di Al Rangone dal titolo Vorrei vedere il mare, e la dedichiamo a coloro che non sono ancora andati in vacanza e che non hanno il mare vicino. Prego Al Rangone, a te la linea.

Al Rangone vorrei vedere il mare, la storia non tanto bella di una persona che ha commesso un fatto che è finita dietro le sbarre. Siamo oggi al 22 luglio, ringrazio ancora la festa di San Giorgio che abbiamo vissuto domenica passata e salutiamo nonna Bruna di San Giorgio che ha detto che ci segue sempre, che è sempre sintonizzata con noi, non spegne mai la radio, la televisione, abbassa solamente il volume per dormire, e la stessa cosa la favera di Drubiallo, che siamo nei festeggiamenti di Sant'Anna, ogni tanto faccio qualche cappatina perché siamo ovviamente vicino e mi ha fermato, io vi seguo sempre, quindi la prossima canzone è tutta quanta per voi e arriva la canzone acustica. E allora oggi, che è la giornata del cervello, ci potremmo cantare questa canzone, quando uno pensa

Gente, te gli Equipo 84, proprio per celebrare la giornata del cervello che è stata istituita il 22 luglio, quindi proprio quest'oggi, e la canzone invece ci riporta indietro al 1966, quindi siamo proprio nel periodo della generazione baby boomers, quando appunto l'Equipo 84 lanciarono questa canzone che gli fece vincere proprio il Cantagiro del 66. Altra carta, altra canzone, poi andiamo a ricordare qualche altro appuntamento importante, imperdibile. Generazione silenziosa, il quartetto Cetra, però mi vuole bene, l'importante è quello, ce l'ascoltiamo e cediamo la linea al quartetto Cetra.

E abbiamo fatto il bis di due canzoni nel mio silenzio di Graziano Cianni, che è appena terminata, con il Quartetto Cetra, con questa simpatica canzone dal titolo Però mi vuole bene, perché appunto è una storia davvero che tante volte fa riflettere, che quando si è innamorati, si hanno le fette di salame, non si vede nulla, non si sente nulla, perché è un brano ironico dove una donna descrive situazioni assurde in cui il partner tenta di farla fuori, la spinge dal ponte, le lascia il gas aperto, la fa cadere dalla Tour Eiffel, che abbastanza alta, e personalmente quando ci sei sotto la vedi che effettivamente è molto più grande che nelle foto, però alla fine dice sempre però tutto sommato mi vuole bene e si va avanti. Era il 1964, l'anno in cui nacque questo brano, e c'era un fatto che i postini a Roma, questa non la sapevano, ma magari le generazioni silenziose, le generazioni baby boomers se la ricorderanno, con il boom economico e la nascita fulminea di nuovi quartieri e strade nelle periferie soprattutto, i postini della capitale avevano enormi difficoltà a orientarsi tra i palazzi in costruzione. Allora, per farsi annunciare, farsi trovare dai residenti, gli uffici postali dotarono i portalettere di fischietti, proprio come gli arbitri, suonavano sono arrivato, c'è posta per te, e da lì nacque l'idea poi di fare anche il programma C'è posta per te, parte di suonare il campanello. Ma prima, davvero bello questo fatto, immaginiamo la scena dei postini che arrivano a Roma e fischiano, proprio magari qualcuno anche col fiatone che pedala in fretta, diventa anche difficoltoso fischiare, diventa quasi un sibilo. Quindi complimenti ai portalettere degli anni 70, quando appunto hanno vissuto questo momento e questo periodo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che consuma ancora questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Poi Saldavinci è stato da poco anche in Piemonte con uno spettacolo, precisamente a Cervera in provincia di Cuneo. Sta girando un po' tutta l'Italia e soprattutto questa canzone sta facendo da supporto ai matrimoni. Per sempre sì è il titolo della canzone. Ci colleghiamo ora con Saldavinci.

E qui si uniscono al momento del bacio, solitamente quando si usa questa canzone nei matrimoni. Oggi 22 luglio, ricordo che sabato si ballerà la peschiera, il locale è arieggiato, si aprono le porte, ci sono i ventilatori, quindi si potrà tranquillamente andare a ballare e combattere il caldo. Poi la settimana prossima inizierà la festa a San Damiano di Carisio con protagonista Radio Liscio, ci sarà l'Arangone, ci sarà Paolo Tarantino, ci sarà l'Ex Biondi, davvero 4 giorni di festa di vera tradizione. E poi domenica pomeriggio, no, meglio domenica pomeriggio, domenica sera vi aspetto a Villar Perosa, perché ci sarà un'altra data dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e soprattutto Villar Perosa è la sede dell'Admo, quindi sarà una festa in casa, ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera, che sta avendo un grande successo nelle piazze, dove il pubblico decreta chi vince, quindi c'è una grande sfida contro la Simona Sorbara. E poi ovviamente parliamo di donazioni di tematiche importanti da prendere consapevolezza, perché sappiamo che ci sono tanti pregiudizi, e se ci sono i pregiudizi, i giudizi potrebbero essere sbagliati. Allora facciamo chiarezza sulle cose, e ovviamente quando abbiamo un po' le idee chiare, tutti quanti prendiamo la saggia decisione. Poi ci è arrivato un bel messaggio lungo, ma ne parliamo strada facendo, dal nostro amico Siro di Chiavari, che ovviamente non legge il messaggio, no, lo leggiamo, qualsiasi cosa noi la leggiamo, non abbiamo filtri, ma ci ricolleghiamo ora con l'Arcologia del Liscio, un momento bellissimo, un tuffo nel passato, con Auguri Amore incontriamo Armando Savini all'Arcologia del Liscio, che ci aspetta. Prego Armando.

Stati un tango da Armando Savini con appunto l'arcologia del liscio, con questi video che sono delle reliquie, un tuffo nel passato. Messaggio al 331-335-6565. Buongiorno, punto punto punto. Una riflessione, puntini puntini puntini. Perché fra questi cantanti Omar Galassi, Lambertini, Cianni, sembra sia scattata una gara a chi fa canzoni come queste, tutte, aperte le virgolette, disperate, grigie, di musica leggera che non è né carne né pesce né, e non c'entra nulla con liscio, puntini puntini e punto interrogativo. L'ho fatta semplice la cosa, ma ci sarebbe da discuterne un giorno intero. Ovviamente non leggere le sms, ma personalmente la penso così. C'è scritto Siro da Chiavari, che è sempre con noi, ti ringraziamo per questo tuo messaggio, anche perché è giusto, ognuno è giusto che ci scriva un po' le sue sensazioni, le proprie percezioni per quanto riguarda la musica da ballo. Oggi siamo in una fase un po' particolare, dove magari un po' la musica da ballo cerca di avvicinarsi al pop e il pop cerca di avvicinarsi alla musica da ballo, quindi ci sarà, c'è un po' questo innesto, e lo dimostra il fatto di Sal Da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo con una canzone che è prettamente di musica da ballo, e quindi di conseguenza c'è un po' di confusione, dove magari anche i ballerini non hanno più l'educazione forse del ballo di una volta, il liscio classico, e allora diventa un po' tutto un po' scombinato. Ma tutti insieme riprenderemo la retta via e torneremo ovviamente a ballare il liscio con come va ballato e le canzoni da ballo come vanno eseguite. Grazie Siro per questo tuo messaggio. Altra carta, altra canzone tutta per te. Arriva la generazione Baby Boomers con un Nicola Di Baro, Di Baro perché è uno, in realtà sono tanti. Nicola Di Bari, chitarra, senti a me, suona più piano, ma piano piano. Ho preso la chitarra, quella, no, quella è la prima cosa bella. Chitarra suona più piano, inizia così. One,

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

come quando fuori piove la suonano i band, in collegamento con la chitarra che suonava più piano di Nicola Di Bari, che appunto è la canzone del 71 nella

confessione d'amore intima e sussurrata, perché il protagonista chiede al musicista che accompagnava di suonare piano per evitare di farsi sentire, poiché il messaggio che stava lanciando era riservato solamente alla donna che amava. E in quell'anno, nel 71, in una trasmissione, i due fratelli Mario e Pippo Santonastaso, un duo che spopolò in TV in quell'epoca, durante il loro sketch a Canzonissima e ad altri varietà Rai, iniziarono a utilizzare il tortellino spaziale, immaginandosi appunto di mangiare il tortellino nello spazio, giocando un po' con la tecnologia dell'ora, perché già ai tempi si mandavano le astronavi nello spazio, cosa che si fa ancora oggi, e probabilmente il fattore di poter mangiare sulla Luna non è più un lontanissimo miraggio, e potrà capitare che magari una sera, Marco, ci troviamo. Cosa facciamo questa sera? Andiamo a mangiare sulla Luna, ma per le due torniamo. Pensa al futuro come sarà. Ci portiamo la chitarra, gliene suoniamo due a Venere e lei è contenta, perché a lei piace essere venerata, essendo che siamo un po' più vicini. Vabbè, ho detto un qualcosa di vita privata che faremo prossimamente. Altra carta, altra canzone, andiamo nella canzone acustica, e una canzone che ci collega al tema di oggi, la giornata dedicata al cervello.

Bellissima canzone dedicata alla giornata del cervello di Lucio Battisti, canzone esplosa nel 1969, ovviamente con la collaborazione del grande Mogol. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, come passa in fretta il tempo. Generazione X, cuore di vetro, quindi è un cuore trasparente, perché se è di vetro si può vedere oltre. I Camaleonti, ci colleghiamo proprio con loro. Ti è piaciuta questa, cuore di vetro? Ed eravamo in onda, l'ha sentita. Ai ai ai ai ai ai.

Cuore di vetro, i Camaleonti, 1976, anno in cui presentarono questa canzone proprio al festival e arrivarono al decimo posto. Il testo esplora la vulnerabilità emotiva e la paura della perdita, queste sensazioni che fanno parte ancora oggi nel nostro quotidiano. Siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi cellulari, computer, anche Alexa, la nostra cara cugina con la quale spesso e volentieri usciamo e facciamo parte del vostro quotidiano. Vi ricordo gli prossimi appuntamenti dell'Admin Tour che avevo promesso prima, poi ci stavano per scappare. Allora, domenica Villa Arperosa, giovedì 30 di luglio a Giaveno in piazza e poi il 2 di agosto in piazza Venaria, proprio la piazza prima del che porta, che se uno va dritto finisce proprio dentro alla reggia di Venaria. Queste prossime tappe, ma ne parleremo ancora domani, perché saremo nuovamente insieme con la Melodia Italiana per divertirci allegramente insieme. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e concludiamo con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, una canzone che è una fotografia scritta e interpretata da Mario Bellovino, che conclude quest'oggi il nostro viaggio. A domani e buona continuazione, mi raccomando, sempre radio liscio e sempre musica da ballo.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di affai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.

diceva in non mi ricordo che battuta tanti anni fa, Gnogno. Ah, era Walter Chiari, che quando usciva, che faceva con Carlo Campanini il l'abbruttito del Gnogno. Ciao a tutte e a tutti, bella gente, come va? Che giornata ieri, mamma mia, mamma mia. Beh sì, devo dire che sono stato molto contento di quel collegamento con la vita in diretta. Grazie a voi, avete reagito sui social, prometto, oggi passerò il pomeriggio a rispondere sui social a tutti quelli che mi hanno mandato cose, congratulazioni, consigli, richieste d'amicizia, questo e quant'altro. Ciao Cinghia, come che bella maglietta stamattina, wow, quasi da antico romano. Qua c'è scritto sopra che non la vedo bene, sì, moonshine, wow, è selvaggia. Allora, oggi mercoledì 22 luglio 2026 è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, giornata mondiale del cervello, the brain day, il cervello. Quindi oggi vengono fatti studi, viene richiamata l'attenzione su questo importantissimo elemento del nostro fisico corpo umano, il cervello, che ancora non sono riusciti a studiarlo bene, bene, bene, bene, bene, bene, fino in fondo, ma è importante e oggi bisogna cercare di studiare bene come preservarlo, quindi niente botte in testa, attenzione agli ictus, ma quelli vengono terminati da un tipo di vita, e eccetera, eccetera, eccetera. Isabella da Roma è già in messaggio, dovrebbe essere stata la prima oggi, vediamo, perché fanno la gara chi arriva primo e manda il messaggio per primo. Allora, relax, 11:06 minuti. Fuori c'è il sole, ho appena letto delle previsioni del tempo tragiche, perché dal 28-29 di luglio, quindi da fra una settimana, ritorna il forno. Non è il caldo, è il forno. E sembra che voglia restare ancora per 10-15 giorni, quindi speriamo che sia l'ultima ondata di caldo, che non se ne può più, francamente. No, in questo momento, in questi giorni, stupendo, adesso sono 25 gradi, ho spento perfino l'aria condizionata, anzi adesso spengo anche il titin del telefono, che se no mi segnala tutti i messaggi che arrivano, fatto, e rilassiamoci in questo mid week, in questa metà settimana di fine luglio. Primo brano di oggi, sei la fine del mondo, sei la fine del mondo, cioè io arrivo lì, basta, non ho bisogno di nient'altro, perché con te io ormai ho vissuto il culmine di tutto quello che io avrei potuto vivere, perché tu sei la fine del mondo. Lo canta Rossella Ferrara e Casanova, immagino a uno che è come il Cinghia con la maglietta moonshine. Oh.

Allora, sei la fine del mondo, Rossella Ferrari di Casanova. Intanto mi piacciono le discussioni che faccio con il Cinghia mentre vanno le canzoni, su messaggi che riceve anche lui, da voi che state ascoltando, commenti sul tipo delle canzoni nuove che stanno uscendo dalle orchestre, molte che vengono fatte con l'intelligenza artificiale. Io mi chiedo quando l'intelligenza artificiale finirà la fantasia, che cosa verrà fuori. Messaggi 331 335 6565. Allora, buona giornata Isabella da Roma. Ieri ti ho visto in TV, stavi benissimo. Ieri c'è stata un'operazione di messa in video, figlia e moglie al trucco e parrucco, il supremo che curava il collegamento da casa mia con Rai 1 a Roma, il Cinghia che era pronto a intervenire nel caso ci fosse un inghippo, quindi era tutto wow. Stavi benissimo, complimenti, saluto te e tutti gli ascoltatori. Ciao Isabella, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova. Mettimi canzoni passate, Ettore, volevo sentire Forever di Peppino Di Capri. Ciao a te e Cinghia, saluti a tutti. Potrei ascoltare September degli Art One Five, l'ho mandata la settimana scorsa a Max di Ozzano, Bologna. Nell'ambito dei vinili di Casandenna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore, ieri ti ho visto su Rai 1, bella puntata. Scegli tu una canzone per me, sono Dalia da Occhieppo Superiore. Un saluto a tutti. Adesso ti mando una canzone bellissima, il primo vintage per Dalia di Occhieppo. Buongiorno Ettore, tanti saluti a te e a tutti gli ascoltatori. Vorrei chiederti se potevi mettere una canzone tua scelta dei Queen. C'è il supremo che i Queen li odia, per cui io cercherò di metterla, ma lui si, cioè, viene colto da quegli sturbi, gli si raggrinzano le mani, gli occhi gli si arrovesciano nella parte alta. Claudio di Ponderano, ci provo, proviamo a chiedergliela, poi vediamo. Allora, per Dalia da Occhieppo, Miele del Giardino dei Semplici è il primo vintage di oggi. È una canzone del 1977 che arrivò nel Festival di Sanremo del 1977. Le canzoni erano prima, seconda, terza, tutte le altre pari merito, ma io sono andato a contare le posizioni dei pari merito sotto. In effetti Miele arrivò a decima, quarta pari merito, ma in effetti era decima nella classifica di Sanremo del 77. Miele, il Giardino dei Semplici.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ok, con il messaggio ok, adesso li riprendo. Dopo il Quanto Amore Mambo alle 11:18, Mary Rinaldi, bucolica.

0: Sì, ho qui un signorino, ma è minorenne, non posso farvelo vedere. E comunque è venuto a salutare il nonno. Edo, non puoi venire in video. Nonna, recuperalo subito.
1: Edo, vieni.
0: Nonna, recuperalo subito.
1: No, aspetta,
0: non puoi venire.
1: No,
0: non hai il permesso. Non hai il permesso. Non hai il permesso, ecco, porta via il pennello del trucco del nonno, che va bene. Allora, felicità, quando ce l'ho qua è veramente una felicità, 4 anni e mezzo di adrenalina. Allora, Edoardo, mio nipotino, stavamo dicendo, non mi ricordo più, mi ha completamente sbalestrato, ma va bene così. Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Allora, ecco, oggi ho deciso che non farò più, visto che questa trasmissione del 22 di luglio andrà in onda in replica il 19 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio va in vacanza. La moglie del Supremo ha detto: se non ti prendi le vacanze ad agosto, divorzio. E lui, che non è un essere sottomesso, è uno che è in mano, ha detto: va bene, obbedisco. E quindi agosto Radio Liscio è in vacanza e vanno in onda le repliche delle puntate che stiamo facendo a luglio. Per cui trovavo anacronistico darvi i nati e i morti di oggi e poi non potervi dare, sennò diventa una roba lunghissima, quelli del 19 d'agosto. Quindi da oggi li sospendo, li riprendiamo a settembre. Ah, intanto messaggi continuano ad arrivare. Buongiorno Radio Liscio a te, Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori. Ieri ti abbiamo visto alla Vita in diretta, bella intervista. Sì, sono stato molto contento. Anche in famiglia mi hanno detto che ho fatto la mia porca figura. Noi vi ascoltiamo sempre, Pino e Gina da Babeno. Buongiorno Ettore Cinghia, felice mercoledì. Ettore, eri perfetto ieri, un grande. Enza da Torino, sempre tua coscritta, grazie. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco. Ettore, buona giornata. Se puoi mi fai sentire la canzone di Little Tony, Non finisce mica qui. Grazie mille Maria Letizia da Luino, ieri ti ho visto al programma sulla Rai. Avete visto in tantissimi, tant'è vero che se gli ascolti sono andati bene va a vedere che magari mi invitano ancora. Buongiorno Ettore Marco, qui è arrivato un po' di fresco, vi mandiamo i nostri saluti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Beh, lì andando verso le montagne ci immagino che ci sia un po' più di fresco. Buongiorno Ettore, mia moglie mi ha commissionato il primo lavoro da pensionato. Eh sì, succede mio caro quando si va in pensione, rifare le persiane. È da lunedì che gratto e vernicio al ritmo di Calzoni senza frontiere e in ufficio se la ridono. Giancarlo D'Alesa, sì, ma loro lavorano in un altro modo. Il tuo lavoro, se lo fai con i tempi tuoi, diventa anche una piacevolezza, oltre che riavere le persiane tutte belle dipinte di nuovo. Di che colore le fai? Allora, quello che le donne non dicono è il secondo vintage di oggi. Per Maria, la Domenicana di Torino. Allora, Fiorella Mannoia con questa canzone. Fiorella Mannoia è una ragazza del 54, quindi ne ha fatti 72 quest'anno. Nel 1987 partecipò con questa canzone a Sanremo, arrivò ottava e vinse però il premio per la critica. Quindi successo personale. Vinsero, si può dare di più, quella di Morandi, Ruggeri, Tozzi nell'87. Fiorella Mannoia, vai Cinghia.

era quello che le donne non dicono per Maria la Domenicana, che ha scritto già ringraziando. Buongiorno, grazie mille per la canzone in Fiorella, sono la Domenicana di Torino, ieri ti ho visto in diretta. Ciao Maria. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona, se possibile vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Grazie, faremo del nostro meglio. Allora, intanto qui mi è arrivato il link perché il mio amico Claudio Daiano, con Gianfranco Mulas e la musica di Santino Rocchetti, hanno fatto la sigla del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre, che si intitola Luino ti ama, e questo diventerà, perché io l'ho ascoltato, è molto bella, bravo Claudio, diventerà senza dubbio la sigla, l'inno di Luino sul Lago Maggiore. La canta la mia amica Elisabetta Viviani. Ho avvisato anche Elisabetta che domani va mandato in onda il brano. Ok, va bene, ti dirò anche l'ora, caro Gianfranco Mulas, che è l'organizzatore del festival. Allora, ritorniamo a Canzoni Senza Frontiere, ritorniamo... Oh! L'ultima canzone, la novità assoluta di questa mattina, della Claudia Scarciafrasse, che ci canta Dove sei. Questa è novità, la Claudia Scarciafrasse. Vai, tanto bevo.

Era, però è una sorpresa la Claudia Scalciafrazze, che penso che il lavoro più grosso sia stato di cambiare abito ad ogni frase della canzone, perché è lì il regista, non si è preoccupato di fare niente alla ripresa, più o meno piano americano, e è lei che ad ogni frase si doveva cambiare d'abito. Allora, era l'ultimissima novità della Claudia Scalciafrazze, Dove sei? Ciao Ettore, per favore, mi farebbe piacere la più bella canzone di sempre, un Chained Melody cantata dal grande Elvis Presley. Ti ringrazio e viva la bustarella, erano bei tempi. Un abbraccio, Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Eh sì, beh, la bustarella ormai cosa sono? 40 anni, 42 anni che è finita. Va bene, fa parte del mio passato, ma io guardo sempre presente e soprattutto futuro. Il passato è passato, le cose fatte belle sono bei ricordi, restano, sono esperienza vissuta, i ricordi servono per andare avanti nella vita e cercare di migliorarla, ma guardare sempre avanti. 11:35, anzi 36 in questo momento, Marco e il Clan, molto richiesta questa Madonnina degli Alpini, per quelli che amano la montagna e non

piace quando viene colto dal panico il cinghia. Apro. Va bene, apri. Perso. 11:39. Era la Madonnina degli Alpini di Marco il Clan. Allora, oggi, 22 di luglio, mercoledì, replica mercoledì 19 di agosto, siamo arrivati al terzo vintage ed è richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. E in provincia di Bologna cosa chiede? Chiede Piazza Grande, che ci fu un dibattito quando venne fuori questa Piazza Grande di Lucio Dalla, perché Ron, che l'aveva composta, disse Piazza Grande di Bologna, mentre Sergio Bardotti, che era paroliere della canzone ed era pavese, suggerì che Piazza Grande poteva essere quella di Pavia, che è la Piazza della Vittoria. La conosco molto bene perché i miei figli sono andati all'università a Pavia, per cui ero sempre lì a Pavia e andavo a mangiare il gelato o a bere l'aperitivo in Piazza della Vittoria. Ma comunque per tutti Piazza Grande è sempre quella di Bologna, perché Lucio Dalla è di Bologna ed è una canzone stupenda del 1972. Lucio Dalla. La chitarra a plettro entrò dopo, eh? La prima versione, la più country.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Mi chiedono,

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti. Omar Codazzi, Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. È il momento delle sagre, delle feste del paese, di Radio Liscio Summer Tour. Pensate che adesso vi faremo vedere le prime serate di questa iniziativa di Radio Liscio, che se volete fare una serata differente dalle altre, quindi non solo la sagra della Salamella, dove il guadagno deve essere dato soprattutto dal mangiare e dal bere per la festa del paese, ci sono anche quelli che fanno venire volentieri l'orchestra, l'orchestra da ballo, per far ballare i propri compaesani, e poi mentre ballano c'è la diretta di Radio Liscio, quindi viene mandata in diretta alla festa del paese, e addirittura può esserci anche la televisione che fa vedere quello che fate nel vostro paese. Quelli che ritengono di avere più iniziativa, più belle idee per i propri cittadini durante queste sagre estive, queste feste estive dei paesi che ormai risalgono alla notte dei tempi. I vinili di casa Andenna. Allora, ne mancano pochi per arrivare alla prima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, la prima classifica che fecero fine del secolo scorso. Alla 12ª posizione, una canzone del 1977 di un cantante che ha venduto qualche cosa nel mondo come 140 milioni di dischi e che all'epoca veniva considerato fra i primi 5, per esattezza il quarto cantante più ricco del mondo, David Bowie. David Bowie nel 1977, morto nel 2016, era un ragazzo del 47, wow, più giovane di me, morto 10 anni fa. David Bowie nel 1977 cantava Eroi, Heroes.

Heroes di David Bowie, dodicesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma è cinghia o ciglia? Ma dai, io cerco di parlare con una buona dizione. Cinghia, per le fattezze, no, anche ciglia, potrebbe essere, perché ha anche dei bei ciglioni, ma è cinghia, baffo cadente, le zanne che escono fuori così, è cinghia. Il soprannome è cinghia perché ricorda questo animaletto grazioso che scorrazza nei boschi. Tu che fai da spartineve tra le canzoni, viaggia pure anni 70-80. Ciao Mario da Casale. Ciao Mario. Per favore, mi puoi mettere una canzone, Un amore grande di Omar Lambertini? Grazie Anna da Montovì. Vediamo domani cosa possiamo fare. Allora, siamo arrivati in fondo. Intanto vi ricordo che siamo sempre in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere dal lunedì al venerdì, la prima ora con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 e canale 79 del digitale terrestre, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Loro, le ultime due, Studio 1 e Teleantenna TV, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, fino alle 13. Prima Antenna TV ci saluta ora alla fine della prima ora. Ieri hanno avuto degli inghippi tecnici anche loro, so che oggi non stanno andando con il segnale, con la fibra, ma hanno dovuto ritornare al filo di rame che in soccorso funziona ancora. No, certo non è la fibra, ma il filo di rame, se mantiene la trasmissione, viva il filo di rame. Allora, ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Bella Romantica del Mauro Levrini. Senti che orchestra, guarda quanta gente che balla, siamo alla Peschiera qua. Oh, alla Peschiera sabato a Lì della Band, sabato 25, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo.

0: Galattica.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
2: Non solo, potete ascoltare Radio Liscio anche con Alexa, col PC, col telefonino, sul DAB, macchina radio, DAB più, addirittura, quindi il massimo della tecnologia e della purezza di segnale e di audible, come dicono quelli bravi. Allora, su queste note di Samira, che passeremo ancora per pochi secondi, del Paolo Bagnasco e la sua fisarmonica, arriviamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Quindi cominciate a sentire vibrare le vostre, i vostri nervi, le vostre corde vocali, tutte le vostre cellule, perché din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti per la diretta di ieri alla Vita in Diretta. Grazie anche a Manuela Moreno, che è stata molto carina. Ho scoperto che è una fan spiegatata di Giochi Senza Frontiere, quindi ricordi della sua infanzia. Mentre adesso siamo arrivati al momento, ieri ha aiutato molto anche la camicia azzurra, devo dire. Sì, poi quando faccio la radio rimetto la polo, ma se no in televisione metto la camicia azzurra, che è quella che mi dà allure. Allora, reclame e news, ma...
3: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
5: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
6: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Allora, ciao bella gente, a tutte e a tutti. Da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Lishon Summer Edition. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026, è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, del cervello, the Brain Day. Dobbiamo avere cura del nostro cervello per un sacco di motivi. Adesso poi che stanno facendo studi approfonditi su quella che è la demenza senile e riescono quantomeno a rallentarla, in molti casi a curarla, perché il nostro cervello ancora non è stato studiato tutto bene fino in fondo, perché è difficile andarci dentro a frugare, sfrugugliare, è sensibile lui, piuttosto reattivo, fa non mi toccare, lasciami, il cervello è permalosetto anche, quindi e oltretutto in questo momento ha una grande battaglia, perché lui deve lottare contro l'intelligenza artificiale. L'intelligenza naturale contro l'intelligenza artificiale. Per il momento vince ancora lui, ma speriamo che continui a vincere lui. Allora, se state guardando la replica della trasmissione di oggi, 22 di luglio, che sta andando in onda 19 d'agosto, è il 231esimo giorno dell'anno, ne mancano 134 alla fine dell'anno, e San Giovanni Eudes, che è stato quello che ha creato gli eudesini, ed è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Quindi in considerazione di tutti quelli, volontari e non, che nel mondo si prestano per aiutare gli altri, che hanno questa bontà d'animo, questa voglia di aiutare, aiuta l'altrui, che è poi uno delle basi dell'amore umano, che si sta purtroppo un po' rattrappendo su se stesso, perché se fosse tutto amore nel mondo vivremmo tutti meglio. Invece poi c'è l'invidia, c'è la superbia, c'è la cattiveria, c'è ci sono sentimenti negativi che stanno prevalendo sempre di più, purtroppo, su quello che secondo me è la cosa più bella del mondo, che è l'amore. L'amore in senso lato, per chiunque e sotto qualsiasi tipo di forma. Va bene, siamo alla prima canzone della seconda parte, è la novità di Paolo Tarantino, La caffettiera, fatta con l'intelligenza artificiale dal Cinghia, che ha fatto questo filmato che piace molto ai bimbi, ai bambini piace molto, perché fa vedere com'era una vecchia locomotiva, la caffettiera che puff puff puff puff puff viaggia, come viaggiavano una volta. C'era sempre il fascino. Mi ricordo mio nonno, che io abitavo a Milano, proprio di fianco al parco dove c'erano le stazioni, la stazione Nord, come veniva chiamata, e c'erano le vecchie locomotive puff, puff, puff, che partivano con tutto questo fumo, che oggi direbbero inquinamento, ma allora erano belle da vedere, soprattutto per noi bambini si rimaneva affascinati a vedere queste locomotive gigantesche nere con il camino che sparava questo fumo bianco in cielo, la caffettiera.

Tu era la caffettiera di Paolo Tarantino e adesso un momento di raccoglimento perché c'è una canzone molto molto bella che mi è stata chiesta da un ascoltatore dall'Australia, Nicola di Perth in Australia, mi ha chiesto: mi fai ascoltare My Way di Frank Sinatra? Ed eccola qui, miei cari. Allora, My Way è una delle due canzoni più famose di Frank, Stranger in the Night, My Way, e poi 2000 altre, The Voice, ma anche se negli ultimi anni era davanti a cantare fino a tardi, non si ricordava più le canzoni, ma si era fatto fare i gobbi elettronici, per cui tranquillo si leggeva il suo testo e se la cantava con quel suo modo di cantare che effettivamente ha affascinato il mondo. Frank Sinatra, ragazzo del 1915, morto nel 1998, quindi sono già 28 anni che se n'è andato, nel 1969 lanciò questo brano che, pum, arrivò, aspetta perché ce l'ho, cosa ha fatto nel 1969. Allora, ha vinto Grammy Hall of Fame Award, ha vinto, dunque l'aveva scritta Polanca tra le altre cose, ed era la versione inglese del brano Comme d'habitude, scritto due anni prima da Jacques Revaux e da Claude François, io l'ho conosciuto. Allora, la versione, vabbè, non ha bisogno, no, My Way non ha bisogno di presentazione, cantata da Frank Sinatra, è una delle canzoni più belle del mondo, questa.

Wow. Frank Sinatra, My Way, a modo mio. Frank Sinatra detestava questa canzone perché era un po' il riassunto della vita di un uomo. Lui la riteneva autoindulgente e autodeclamatoria e era troppo una canzone da fine vita, per cui non gli piaceva molto. Furono le figlie Nancy e Tina che lo convinsero ad interpretarla, e comunque come l'ha interpretata lui nessuno mai più ci è riuscito. Anche Elvis Presley non l'amava perché non la sentiva sua e non riusciva a darle il timing che riusciva a darle Frank Sinatra quando la cantava. Lui era stupefacente. Composta da Polanca dopo che aveva ascoltato in Francia Comme d'habitude. Comunque è diventato uno dei cavalli di battaglia di Frank Sinatra e tutt'oggi viene ricordata, cantata, sentita, ascoltata, fa emozionare, ha creato connubi, amori, matrimoni, fidanzamenti, momenti emotivi che poi si ricordano. E lui aveva questi tempi incredibili quando cantava, che io ho trovato solo da lui e da Bing Crosby. Questi tempi, riuscire ad andare a prendere la nota all'ultimo momento era e ti faceva rimanere con il fiato sospeso. Perth, Nicola di Perth, se l'hai ascoltata perché l'avevi chiesta tu ieri, dici che sei in ascolto in Australia di Radio Liscio, che l'hai ascoltata, che ti è piaciuta. Mi farebbe piacere sapere che stai ascoltando anche oggi. Intanto Paolo Bertoli, aspettami lì, non fare come al solito che ti sposti, che poi non ti trovo più. Questo lo fa sempre mia moglie, mi dà appuntamento in un posto, poi vai in un altro. Una volta sono stato 1:40 sotto la neve a cercare.

di Ciaraba. E brava la Veronica Cuneo con la sua tiribizzaraba, tiribizzaraba, tiribizzaraba. Sono riuscito a dirlo anch'io. Ma fatelo cantando senza incespicare. Allora, intanto messaggi, c'è nonno Mimmo da Firenze, che però è Gatteo Mare. Buongiorno Ettore, con Radio Liscio mi trovo a Gatteo Mare, splendido. Vi mando un po' di fresco, un abbraccio a te e al Cinghia. Nonno Mimmo da Firenze, visto che sei lì a Gatteo Mare, vai a trovare i Casadei. La dinastia dei Casadei è lì a Gatteo Mare, così vivi il Liscio romagnolo dalle sue origini. Wow, wow. Allora, intanto ho parlato con tutti quelli che dovevo parlare. Secondo vinile di Casandena di oggi, 11ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, ma non solo. Questa canzone dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, che è odora di spirito adolescenziale, odora di spirito giovane. Viene la rivista musicale Kerrang ha eletto la canzone come il singolo più bello di tutti i tempi. La canzone si è piazzata al primo posto fra le 100 migliori canzoni degli anni 90 mandate in onda su MTV e nel 2003 tra le 100 migliori canzoni degli ultimi 25 anni secondo VH1, e nel 2014 è stata inserita al primo posto nella lista delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi stilata dalla rivista britannica New Musical Express. Ma che cosa sarà? E adesso l'ascolterete. Allora, scritta da Kurt Cobain, cantata da Kurt Cobain, che è iscritto al Club dei 27. Cos'è il Club dei 27? Quelli che sono morti a 27 anni. Anche lui suicida con un colpo di fucile. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, di cui lui era il leader.

Cia cia cia live di Fabio Cozzani. Cia cia cia piace sempre, è facile da ballare, ti lascia andare, ti dà questa armonia sudamericana bella. Allora, qui uno che ha inquadrato perfettamente quella che è la mentalità delle teste pensanti di Radio Liscio. Buongiorno, sicuramente un pezzo di quelli che piacciono al Cigna, ma soprattutto al Supremo, questa dei Nirvana. PS, dopo 2 minuti da raschiare la testa contro un muro di cemento grezzo. De Gustibus, Siro di Chiavari, sì, hai centrato perfettamente. Quando passano questi pezzi come quello di Nirvana, il Supremo si decompone praticamente, comincia a sciogliersi come le lumache cosparse dal sale, mentre il Cinghia no, il Cinghia ascolta con attenzione la chitarra, perché lui sempre lì che studia come fanno certi effetti che piacciono a lui, se può riprodurli, perché poi lui ogni tanto durante la trasmissione tira fuori una delle sue 125 chitarre e si mette lì a suonarla, e ne ha di tutti i tipi. La sua è proprio la passione del polistrumentista. Va bene, quinto vintage di oggi, una canzone scritta dal mio amico Poppy Cristiano Minellono, una delle tanti di successo a livello mondiale. Poppy ha scritto canzoni di successo a livello mondiale. Questa è del 1982, ce l'aveva richiesta Isabella San Germano di Roma, ed è una canzone che nel 1982 cantavano i Ricchi e Poveri e che è diventata uno dei loro cavalli di battaglia. Mamma Maria.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

detto così, è un gelato alla vaniglia, è sensuale anche la vaniglia, detto così dalla Sonia De Castelli. Il cinecalendario, sì, lo possiamo fare sempre da questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che identifica ogni giorno dell'anno con un film che in quel film ha messo in evidenza la data di quel giorno dell'anno. Allora, oggi 22 luglio, il film in questione è Tron, con Jeff Bridges. È uno di quei film entrato nei libri di storia del cinema per l'uso pionieristico della grafica computerizzata. Prodotto dalla Disney, racconta la storia di Kevin Flynn, programmatore che viene intrappolato all'interno da un sistema informatico. In questo universo Flynn affronterà sfide digitali per sopravvivere e ribaltare il controllo del Master Control Program, aiutato da altri programmi ribelli. Allora, nel film la multinazionale informatica ENCOM, fondata il 22 luglio 1972, è la società dove Flynn lavorava e dove, durante i turni di notte, ha creato il videogioco Space Paranoids, ed è per questo che il 22 luglio è abbinato al film Tron. Ma noi stiamo andando in onda anche in replica il 19 d'agosto. E allora, qual è il film abbinato al 19 d'agosto? Niente popò sul Totò di meno che Inception di Christopher Nolan. Attenzione, Christopher Nolan è il regista del momento. In questo momento nel mondo il film più visto è l'Odissea, la storia di Ulisse, e il regista è lui. Ma nel 2010 Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard e Tom Hardy, fece Inception. Inception è una sorta di James Bond in salsa fantascientifico onirica, che si poggia su una storia dove attraverso il cinema si entra nello spazio del sogno di un altro, e quindi si cerca di condizionare attraverso il sogno il cervello di questo altro. Allora, il personaggio principale è questo Robert Fisher, e documentandosi sulla vita di Fisher, il Cobb, che è quello che entra nella mente, scopre da un giornale datato 19 agosto 2007 che i rapporti di Fisher con il padre potrebbero essere sfruttati per il suo piano, che è una roba fantascientifica che entra nella mente. A me non ha finito di piacere, non mi ha fatto impazzire, era troppo un po' elucubrato, mentre ho preferito molto di più Tron era bello. Va bene, abbiamo parlato anche 12:51 del cinecalendario, abbiamo detto che oggi non facciamo i nati e i morti. Per cui con che cosa andiamo? Andiamo con l'ultimo vintage di oggi. 1967, un cantante italiano naturalizzato francese che io ho visto nelle quinte del Festival di Sanremo a momenti farsela addosso dalla tensione. Era nervosissimo proprio nel locale che c'era, dove si raccoglievano i cantanti dietro le quinte del palco del Salone delle Feste. All'epoca era il Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, e lui, Nino Ferrer, era tesissimo. La preoccupazione, l'ansia, la tensione di salire sul palcoscenico di Sanremo, me lo ricordo come se fosse oggi. Eppure non con questa canzone, con la canzone che cantò poi al Festival di Sanremo, eppure arrivava già da successi notevoli, Donna Rosa, che gliel'aveva scritta Pippo Baudo, e poi questa,
che fu veramente un successo di vendite incredibile. Nino Ferrer, 1967 in

fece scalpore anche la copertina del disco, perché siamo nel 1967, mettersi con una ragazza di colore nuda sulla copertina, immaginatevi all'epoca lo scandalo. Brutto il finale di vita di Nino Ferrer, in preda alla depressione, aveva subito dei lutti e non riuscì mai più a riprendersi, tanto che si suicidò nel 1998. Peccato. Bella questa canzone, genere rhythm and blues, un inno alla musica e ai cantanti afroamericani di quegli anni, che lui cita tutti: Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, Jim Brown. Va bene, arriviamo all'ultimo brano di oggi. Irene Grillo. Aspetta che ho due fatti, ho solo due fatti di oggi. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen, il 22 luglio del 1894. Andavano tre allora, ma hanno fatto la gara. E poi nel 1981, allora, condanna all'ergastolo per Mehmet Ali Aşka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II, 22 di luglio 1981. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è La bellezza di una donna. Inarrivabile, dipende sempre dalla donna, in questo caso è Irene Grillo.

0: Beh, dai, un pezzettino l'abbiamo ascoltata dell'Irene Grillo con La bellezza di una donna. Fine della trasmissione, vado io a godermi il nipotino che ha dovuto legarlo con le catene perché lui voleva venire a partecipare alla trasmissione del nonno, per lui era una novità, 4 anni e mezzo, la radio, la televisione, wow wow wow, ma l'abbiamo tenuto a bada. Ciao Cinghia, grazie per oggi, a voi tutti, appuntamento a domani con Canzoni senza frontiere da Ettore Andenna, ciao, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle 1000 promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
6: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
5: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla 10ª notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
7: La guerra USA-Iran conta l'11ª notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 30 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
5: E il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: noi Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra

0: Daniela Cavanna.
1: La vostra Angelita, la state fate cantando tutti. Di nuova è la mia ribelle. Ha avuto il titolo questo tour.

0: per voi.
1: Grazie. Mi sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle, boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè, e sono sicura che la cantate tutti insieme a me. Ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Fantastico, Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no, sto scherzando. Manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballad pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto...

lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì avremo finalmente temperature in calo anche al sud, con valori dunque che saranno in linea con le medie del periodo su gran parte d'Italia, e questa ondata di caldo che definitivamente lascerà tutta la penisola. Al nord ancora un po' di variabilità e anche sul versante adriatico, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, in particolare tra Alpi orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia e lungo i settori adriatici centrali, altrove più soleggiato. Ventilazione ancora sostenuta da nord, soprattutto sul versante adriatico e sullo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, mercoledì 22 luglio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alo, e da Max, che sta in regia, Max Quarti. Ci trovate entrambi sui social network, io come Alo fa cose, lui come Max Quarti, giusto? Oh, perfetto. Bene cari, allora, si comincia un'altra giornata insieme, 22 luglio, mercoledì, giornata mondiale del cervello. Che mi fa sorridere, perché ho come l'impressione che sia sempre più un soprammobile che usiamo sempre meno, tra intelligenza artificiale e certe robe che sento in giro, che veramente altro che il medioevo. Vabbè, comunque sia, celebriamo invece chi lo usa questo cervello per le tante belle innovazioni che comunque ci danno una mano in tanti importanti settori. Quindi benvenga il cervello, teniamolo in allenamento, e fosse anche con un cruciverba, una settimana enigmistica, va bene tutto, l'importante è farlo funzionare, leggere. Va bene cari, dopo questa bella prefazione, non facciamo funzionare solo il cervello ma anche le gambe, perché dobbiamo raggiungere molti luoghi anche oggi in giro per l'Italia, dove nel weekend si scatenano feste, eventi e sagre meravigliose, si inizia a sentire profumo di weekend da lontano e noi ci faremo proprio un bel giretto. E poi tanta musica, quella di Radio Liscio, delle nostre orchestre, la musica più ballerina che c'è. A tra poco.

E allora buongiorno carissimi, buongiorno, spero stiate bene, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, a linee aperte, 331-335-6565 se volete intervenire anche sui nostri social network, ovunque voi siate, vacanzieri, quante belle foto che ci mandate tutti i giorni, dai lidi, bravi, bravi, sentite un po' come avete dormito, ecco, se avete sognato i serpenti, sappiate che è normale, è un incubo ricorrente. Pensate che in Brasile lo sognano 350.000 persone al mese, in Turchia oltre 200.000, perché i serpenti sono inquietanti e ci vengono a trovare spesso nei sogni, quindi se l'avete sognato è ricorrente, ma anche i denti che cadono sono un altro segnale ricorrente, mi dice questa ricerca che stavo leggendo giusto appunto su... fatta da Zuma sugli incubi ricorrenti. Perché anch'io stanotte ho fatto un incubo strano, correvo, mi sono infilato in una casa, non, a un certo punto ho iniziato a sprofondare, allora cercavo di capire. Vabbè, che ne so, io dei sogni, non sogni ma solide realtà, sono invece quelle che si scateneranno nel weekend. Allora vi faccio una piccola anteprima delle belle feste che vedremo oggi. A partire dal Veneto, 52esima festa del Vin di Campo d'Arsego, provincia di Padova o Campo d'Arsego, non lo so, poi dopo scopriamo. Poi festa degli gnocchi di Malga, Val di Porro, provincia di Verona, anche qua un'altra tipicità super. Poi ce ne andremo alla festa del paese Tortello di Patate, cambiamo regione, ce ne andiamo a Cetica, in provincia di Arezzo. Poi 21esima sagra del Ciambellino, non a Milano ma a Micciano, che è una frazione di Pomarance, provincia di Pisa, senti che bel nome, Pomarance. E poi concluderemo in Piemonte, prima alla Fiera del Pesco di Canale in provincia di Cuneo e poi alla 57esima Sagra delle Pesche di Maglione in provincia di Torino, quindi pesche celebrate un po' in giro per tutto il Piemonte, vediamo che programmi hanno per noi. Bene, questo è il ricco menù che ci attende oggi, farciremo il tutto come sempre con gustose news che arrivano qua e là, ma prima come sempre un po' di musica che scalda l'atmosfera, riempie la pista.

Ci salutano Mimma e Gilberto al 331-335-6565 da Cattolica. Bello, beati voi. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Alessio, un abbraccione da Cattolica, vi ascoltiamo. Brava, ecco, ditelo anche al vostro bagno, dove siete, no? Lì, ecco, andate in spiaggia, mettete Radio Liscio sopra in filo di fusione, vedi come parte la festa. Ecco, Mimma, grazie Mimma. A proposito, nonno Mimmo, non lo sento da un po', da Firenze, mi scriveva sempre. Va bene, cari, un abbraccione, ricominciamo la nostra puntata e lo facciamo andando a farci un giro in Veneto, anzi due giri, due belle tappe. La prima è la 52esima festa del Vin che si tiene a Campodarsego. Siamo in provincia di Padova, sì, credo proprio si dica così, amici, se siete della zona e avete suggerimenti datemeli, 331-335-6565. Comunque, dicevo, è un importante appuntamento per gli amanti del vino e della buona musica, una manifestazione che nasce a metà degli anni 70 ed è pensata come un momento di festa che ha come obiettivo la promozione dei vini veneti. E quindi durante l'evento ci saranno tante etichette in degustazione per voi preparate dagli organizzatori. Poi ogni sera c'è un intrattenimento musicale differente, infatti sono sulla loro pagina Facebook. E c'ho qua, domenica 27 luglio c'è l'orchestra Incanto che suona per voi. Sabato 26 luglio, serata latina dalle 20.45 con Karma. E poi basta, no, questi qui sono sabato e domenica, perfetto. Ci sono questi due che si esibiscono, quindi serata anche ballerina e poi gonfiabili gratuiti per i più piccoli, che se ci fossero le mie bimbe sarebbero contentissime. Vabbè, pista da ballo, questo l'ho già detto. Bel programmino che vi attende, quindi segnate Campodarsego, provincia di Padova, 52esima festa del Vin. Sicuramente una festa dove star bene e se siete da quelle parti passare due belle serate divertenti. Poi ce ne andiamo anche in quelle di Val di Porro, che sta invece in provincia di Verona, perché qua invece celebrano gli gnocchi di Malga, giusto, appunto c'è la festa degli gnocchi di Malga, che sono uno dei piatti più rappresentativi proprio della cucina di montagna da queste parti, no? Vengono preparati secondo le ricette tradizionali delle Malghe e diventano protagonisti di una festa che racconta la cultura gastronomica legata alla vita d'alpeggio. Sono particolari, non hanno la forma classica dello gnocco, no? Sembrano quasi un pochettino frastagliati, eccetera. Belli importanti. Vengono accompagnati da formaggi di Malga, prodotti del territorio, quindi atmosfera accogliente, si sta molto bene da queste parti. Musica, convivialità, festa, c'è anche il programma musicale, abbiamo venerdì, eccoli qua, gli Alter Ego, e poi c'è anche Marco Dionisio e Marco Bellini. Sabato invece abbiamo Circo Max 883, quindi un tributo agli 883, e poi si continua con DJ Benny fino alla sera. E poi invece sull'ultima giornata abbiamo il DJ che parte alle ore 21 e alle 14.30 c'è la miglior band bavarese di Verona, quindi questa di sfida. Domenica il tutto apre alle 11. Molto molto bene, eccolo qua il Veneto che ci dà un saluto in questa giornata, quindi ripetendo, 52esima festa del Vin di Campodarsego, provincia di Padova, festa degli gnocchi di Malga, Val di Porro, provincia di Verona, e il nostro elenco si allunga un giorno dopo l'altro.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Allora carissimi, buongiorno, buongiorno, ma siete tanti proprio in vacanza, cioè, che bello, non vedo l'ora di raggiungervi, mi manca ancora 2-3 settimane, poi anche noi si parte finalmente per le ferie. Comunque un saluto agli amici Tony e Lucrezia, che in realtà, visto che scrivono a Pietra Ligure, penso siano proprio vicini d'ombrellone dei miei genitori, che sono giù con le bimbe, quindi se siete voi vi saluto, un abbraccione da Pietra, scrivono, bravi, bravi, divertite. Lì si mangia, si sta bene. E poi però ci scrivono anche da Matera. Ciao, mamma, chissà che caldo che fa oggi a Matera. Comunque ci arriva un abbraccio anche da lì, ce lo manda Fernanda. Ciao Fernanda, un abbraccione anche a te. Grazie che ci hai nelle orecchie nella tua escursione dei sassi di Matera. Tra l'altro mi viene in mente un vecchio servizio che feci per Mediaset sui sassi di Matera. Vabbè, se ne parlerà. Comunque sia cari, volevo dirvi che se vi sentite un pochettino più hot, diciamo così, non è solo questione del fatto che fan caldo boia, ma proprio perché questi mesi sono molto molto hot, tanto che è uscita la classifica, come dire, dei comuni da nord a sud più infuocati da quel punto di vista, no? Con un pochettino più, eccola. Quindi la mappa delle passioni racconta un paese dove il desiderio viaggia a gran velocità e chi conquista il primo posto è Vicenza. Pensa a te, la città veneta si conferma la capitale delle relazioni discrete estive, lasciandosi alle spalle concorrenti sempre più agguerrite. A inseguire c'è Sassari, che dopo l'exploit dello scorso anno mantiene la seconda posizione, e completa il podio Bergamo, che guadagna una posizione. Ma cosa succede in queste città? Cosa c'è? Una distribuzione di testosterone, di ormoni? Ma vabbè, Milano guadagna 4 posizioni, Padova entra nella top 5, Firenze esercita il proprio fascino senza tempo, perché ti riporta la dama, no, Firenze. Poi c'è Bolzano che sale di brutto, prende diverse posizioni, Rimini, Monza e Verona. Questa diciamo è la top 10. Hai capito, cari? Anche Roma prende delle belle posizioni e sale. Vabbè, oh, questa è la classifica delle città, come dire, un po' più hot, giusto appunto. Fa così caldo lì sopra, Vicenza, Bergamo? Mi sa che c'è da venire a fare un giro alle parti. Vabbè, cari, beh, vi lancio una secchiata d'acqua per cercare di stemperare un po' questi bollenti spiriti. O magari li assecondiamo con la canzone giusta, fate voi.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita.

Welcome back, carissimi, ben ritrovati. Allora, che dite, ripartiamo? Prossima tappa di oggi, andiamo a vedere quale altra festa mi sono segnato, quali altre feste mi sono segnato per voi. Cambiamo regione dal Veneto, adesso ce ne andiamo in Toscana, dove ho messo a calendario due bellissimi eventi per questo fine settimana. La prima è la festa del paese e del tortello di patate. Senti come si riempie già la bocca, no, di tradizione. Siamo in quel di Cetica, provincia di Arezzo. Non ci sono mai stato, però suona molto bene e viene celebrato appunto questo prodotto simbolo. Siamo sulle montagne del Casentino e c'è questo tortello di patate che viene realizzato a mano con pasta tirata al mattarello e un ripieno semplice ma molto gustoso a base di patate, aglio, prezzemolo e formaggio. Wow, pensa che esplosione sta roba in bocca. Poi è bello succulento, sembra un bello della nonna, un tortello bello impegnativo. La sagra poi, oltre ai tortelli che vengono serviti burro e salvia, così sono la morte sua, vi preparano anche delle belle

carni alla brace, salsicce, contorni rustici, dolci casalinghi, insomma una bella atmosfera che poi viene arricchita tutta da musica dal vivo, giochi popolari, mercatini, passeggiate tra i castagneti, molto carine. Quindi insomma poi c'è nell'aria sto profumo di questa pasta fresca, che è fresca, che letteralmente sposta gli equilibri. Un bel evento per tutto il fine settimana. E tra l'altro, ecco qua, sabato, stavo preso tempo perché stavo cercando, sabato sera c'è musica e ballo con l'orchestra Popcorn, mentre domenica c'è la Sarabanda, si balla con loro, si chiamano Sarabanda questa orchestra, e alle 23:30 c'è anche lo spettacolo pirotecnico. Eccola. E poi seconda tappa invece ci porta in provincia di Pisa, esattamente in quel di Micciano, che è una frazione di questo comune che ha un nome bellissimo, che è Pomarance, e c'è la 21esima sagra del Ciambellino. E adesso scopriamo di cosa si tratta, perché qua regione che vai e c'è qualcosa di nuovo. Praticamente è un dolce, sì, preparato in tempo di occasione dei matrimoni, è un simbolo di buon auspicio e condivisione. È croccante fuori, profumato di anice o limone, spesso arricchito con zucchero o glassa. E quindi proprio, e questa proprio sembra una ciambella, una piccola ciambella, tipo quelle di Homer Simpson, però con questa forma. Devono essere anche abbastanza belli consistenti, belli calorici. Durante la sagra viene preparato in varie versioni, da quello classico da inzuppo, ecco, quindi è un po' secco, quindi bisogna inzupparlo, oppure quello con l'aggiunta di uvetta, frutta secca o miele, ad accompagnare i dolci, vini da dessert, liquori fatti in casa e prodotti tipici della Val di Cecina. Quindi il piccolo borgo si anima, poi come sempre, no, musica, mercatini, perché poi è sempre un'occasione per mettere in mostra il meglio che si ha. Il programma di sabato prevede alle 21:30 lo spettacolo comico con il cantastorie Enrico Fagioni, mentre invece per domenica si cena dalle 19:30, ma si pranza anche alle 13, mercatini, e poi alle 21:30 serata in musica con Vale, alle 23:30 spettacolo pirotecnico a chiudere questa bella manifestazione. Hai capito, cari? È così che si fa. E allora, ricapitolando, festa del paese del tortello di patate in quel di Cetica in provincia di Arezzo, oppure 21esima sagra del Ciambellino in quel di Micciano in provincia di Pisa. Oh, che meraviglia la Toscana, quando mi porta tutta sta tipicità proprio mi stampa in faccia un sorriso che, guarda, meglio di così ci vorrebbe proprio solo un po' di musica. Max, che dice? È possibile, eh?

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Tante novità in vista, una stagione che sta per chiudersi con la fine di luglio, ma un futuro tutto da scrivere insieme. A partire da settembre ci aspettano tante novità qui su Radio Liscio e tutto il mondo che ci circonda. Rimanete connessi con noi perché ne vedrete davvero delle bellissime. E nel frattempo sui nostri social network tenetevi aggiornati, basta mettere un cuoricino sulla nostra pagina Instagram, Facebook, oppure venire a rivivere il meglio delle nostre serate nella peschiera di Valdengo sulle nostre pagine YouTube. E per tutti gli aggiornamenti anche sulla Radio Liscio Summer Tour vi aspettiamo anche sulla nostra app. E adesso le notizie, a tra poco.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e i manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Arriva un messaggio dalla provincia di Vicenza. Antonella che dice: un saluto da una vicentina hot. Quindi è vero quello che si diceva prima, perché dice che le vicentine, le città, insomma la città più calda, no, d'Italia, in quel senso lì hot, è quella di Vicenza, dove le coppie sono più, vabbè, focose. Vabbè, insomma, ciao cara, buongiorno a te. Poi è arrivato un messaggio dal nostro amico Gualtiero, che ci scrive invece dalle Marche. Ciao Gualtiero, buona giornata a te, buon mare. Non mi ha scritto dov'è, però è con la famiglia. Un saluto a tutti gli amici di Radio Liscio. Se siete in spiaggia, diteglielo, mettetela in diffusione, ditegli di dire: Alexa, apri Radio Liscio, vedrai che se ce l'hanno lì gli va dappertutto. E via, di Liscio sulla spiaggia, vedi come parte la festa, te lo dico io. Va bene cari, andiamo avanti, parliamo di fortuna. Sapete che ci sono in giro per l'Italia un sacco di luoghi un po' nascosti, un po' celati, invece proprio altri proprio in piena vista, come le famose palle del Toro di Milano, no? Ecco, che dice che se ci giravi sopra tre volte portava fortuna. Adesso però le hanno appena restaurate, quindi non so bene qua com'è la situazione, però diciamo che a parte questa cosa qui delle palle del Toro di Milano, che sono famose in tutto il mondo, ce ne sono molte altre e mi è uscita sta curiosità tutta italiana e quindi volevo condividerla con voi, perché ci sono tutti dei monumenti, no, che è bello conoscere e che potrebbero portarvi un po' di fortuna. Allora cominciamo da Bergamo, dove c'è la Cappella Colleoni, che è un edificio rinascimentale, che è situato in Piazza Duomo a Bergamo Alta, e conserva sulla cancellata esterna uno stemma che raffigura tre testicoli stilizzati in ottone. Ah, comunque è a ricorrenza sta cosa delle palle del Toro. Anche il nome della famiglia simboleggiata dallo stemma, qui intitolata la cappella, deriverebbe proprio dal nome popolare di cui sono questi organi maschili, che bisogna toccarli, porta fortuna. Poi c'è Torino e Cristoforo Colombo. In Piazza Castello a Torino, sotto i portici della prefettura, spicca un medaglione che ritrae Cristoforo Colombo. La credenza popolare vuole che si debba toccare il mignolo sporgente dell'alto rilievo per trovare la giusta rotta verso la propria fortuna. E beh, con Colombo pare. Sono in molti a tentare questa via, a cominciare dagli studenti alla vigilia di un esame. Lo so, vale tutto quando sei lì per dare l'esame. Tanto che il dito fatidico appare molto più lucido rispetto al resto dell'opera, ed è stato addirittura necessario sostituirlo con una copia, pensa a te. E vabbè, poi Milano lo mette in classifica, Galleria Vittorio Emanuele. Bisogna calpestare i suoi testicoli col piede destro e fare tre giravolte su se stessi, ma questo lo sanno un pochettino tutti. Però ripeto, secondo me adesso non si può più fare, devo andare a dare un'occhiata a Milano. Vabbè, ne ho ancora altre di città, però ve le dico tra poco, perché qua il tempo corre. Musica, e vi aspetto qua per gli altri riti scaramantici italici.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci insieme, ciao cari. 331-335-6565 ha scritto Deborah da Ventimiglia. Ma com'è che con i testicoli di mio marito non funziona? Attenzione, maneggia con cura, perché stiamo parlando dei gesti scaramantici. Qua è tutto un toccarpalle dei tori in giro per l'Italia, ci sono tutti sti monumenti, no, che portano fortuna. Vi ho detto già degli stemmi di Bergamo Alta e Cristoforo Colombo il Mignolo, le pale del Toro di Milano. Adesso vado avanti, cambiamo genere, perché qua si parla invece di tette, ecco, come lo posso dire, così. E siamo nel grazioso giardino di Palazzo Ziglioli, e qui c'è una curiosa fontana dove c'è questa scultura fatta dal podestà Alvise del Ponte nel 1559, e qua dice che se adesso è protetta sotto una teca, però insomma se si toccavano le tette portava fortuna, in buona sostanza bisognava accarezzare entrambi i seni, questo a Treviso. Ravenna e il cavaliere portatore d'amore, il guidarello Guidarelli, che riposa sempre nella loggetta lombardesca di Ravenna. Il suo aspetto è così gentile, le sue fattezze romantiche, che ancora oggi le promesse spose baciano le labbra di marmo della sua pietra tombale con la convinzione di veder propiziato il loro amore. Hai capito, le neospose bisogna baciare le labbra di Guidarello Guidarelli. Va bene. Firenze, il porcellino cinghiale, anche questo molto frequentato. Siamo al margine della loggia del Mercato Nuovo, c'è questo animale che ritrae un cinghiale, una copia in bronzo, e niente, da secoli c'è l'usanza di accarezzare il muso dell'animale per assicurarsi fortuna. E per concludere, vabbè, Roma, Trevi, la fontana di Trevi dove si butta la moneta, ormai non si capisce, bisognerebbe fare la coda, pagare il biglietto per buttare la moneta. Vedi i video su TikTok di chi da 200 metri lancia le monete, io so, un casino anche lì, però dicono che funziona, si fa cassa. Vabbè, insomma, cari, ci sono tanti monumenti scaramantici in giro per l'Italia, ognuno ha il suo. Comunque, se passate davanti, che una botta non si sa mai, no, si aiuta un po' il destino, un pochino.

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci on air, carissimi, siamo letteralmente alla frutta, sì, siamo nei minuti conclusivi, però ho ancora due begli eventi da raccontarvi, ecco perché vi ho detto siamo alla frutta, perché esattamente siamo alle pesche, eh sì, perché questi due eventi vedono proprio questo frutto meraviglioso, gustoso, succoso, estivo, al centro e protagonista delle loro manifestazioni, che sono l'83esima fiera del pesco che si tiene a Canale in provincia di Cuneo, siamo ovviamente in Piemonte, e la 57esima sagra delle pesche, questa a Maglione in provincia di Torino, quindi due province diverse, ma due eventi molto molto belli. Cominciamo dalla prima, la fiera del pesco, Canale, nel cuore del Roero, tra vigneti ordinati e colline fruttate. Canale celebra ogni estate il frutto che l'ha resa famosa, giusto appunto la pesca. La fiera del pesco, leggo, è un appuntamento che unisce il mondo agricolo a quello festoso, rendendo omaggio alla dolcezza e alla bellezza di un prodotto che profuma d'estate. Durante la manifestazione il centro storico viene tutto colorarsi di bancarelle, esposizioni, degustazione, poi ci sono ste pesche, no, che sono belle, polpose, profumate, le trovate gialle o bianche. A me in questo periodo mi piacciono un casino quelle bianche piatte, proprio le mangi a crunch, mi piacciono un casino. E poi le trovate in confettura, sciroppate, nel gelato, nelle torte, nei liquori, e poi ovviamente è tutta una serie di mondo contadino, no, che vengono a raccontarvi, musica, spettacoli, animazione, insomma, una bella festa che ha il sapore d'estate. Ho qui davanti a me, tra l'altro, il programma. Pensate che la festa va avanti fino al 2 di agosto. Per quel che riguarda questo weekend, abbiamo un'esibizione sabato delle Stelle Danzanti e poi un DJ set, e domenica anche qua DJ set, tutta fuffa, Nick e Lino. Invece lunedì sera c'è Matteo Bensi, molto bene, Matteo Bensi nella new pista da ballo, lunedì 27 luglio, ecco, quindi non perdetevelo se siete lì a prolungare. Poi 29 Ivana Spagna, pensate, mica male. E poi sabato 1 agosto Notte Rosa, beh, alla fine ve li ho detti quasi tutti. Comunque, bella festa, vi ripeto, siamo a Canale in provincia di Cuneo ed è l'83esima fiera del pesco. E poi ce ne andiamo a Maglione, provincia di Torino, dove c'è invece la 57esima sagra delle pesche. E vabbè, ovviamente anche qua, bene o male, si celebra questo meraviglioso frutto, che anche qua è simbolo da oltre mezzo secolo. Richiama visitatori e famiglie tutte qua per rendere omaggio a questa gustosa pesca. Durante la manifestazione stand gastronomici, dolci tipici, specialità a base di pesca e poi un percorso tra sapori genuini e prodotti del territorio. Accanto all'enogastronomia, la sagra anima il borgo con musica, mercatini, spettacoli, momenti di intrattenimento. Insomma, tradizione e convivialità, non manca nulla nemmeno da questa parte, e quindi andate anche a visitare poi la loro pagina Facebook per avere tutti i dettagli sulle singole serate. Molto bene, cari, e con questi due eventi andiamo a concludere la nostra rassegna degli eventi di oggi. Tra un pochino li rivedremo tutti quanti insieme, ma prima spazio alla musica. Max, ti vedo scalpitante con l'editina lì sul mixer, vai, pensaci tu, vi aspetto qua e ci facciamo un bel giro di tutte le tappe di oggi.

E rieccoci on air, carissimi, sono gli ultimi minuti insieme. Allora andiamo a riviverci il fantastico viaggio di oggi. Andiamo a vedere che cosa il weekend ha in serbo per noi. Il nostro viaggio è cominciato dal Veneto, da Campo d'Arsego, provincia di Padova, per la 52esima festa del VIN. Un evento ovviamente dedicato agli amanti del vino e al buon vino veneto. Durante l'evento, eccellenze enologiche proposte in tutte le salse, anche così gustose da mangiare del territorio, che non guastano mai. A proposito di territorio, in quel di Val di Porro, che invece sta in provincia di Verona, vi aspettano per la festa degli gnocchi di Malga. Qua si sale un pochettino di quota, si parla di cultura gastronomica d'alpeggio, e questi gnocchi di Malga, burro e salvia sono ovviamente una grande tradizione da queste parti. Invece sulle montagne del Casentino, nella zona di Celtica, in provincia di Arezzo, festeggiano la festa del paese del tortello di patate, questo super tortello gustosissimo che si mangia a burro e salvia tradizionale, con dentro patate, aglio, prezzemolo e formaggio, che viene servito per voi durante questa gustosissima festa. Vi assicuro che l'immagine è veramente super super super invitante. Da qui però devo trasferirmi, rimaniamo in Toscana, ce ne andiamo però in quel di Micciano, frazione di Pomarance, provincia di Pisa. C'è la 21esima sagra del ciambellino, questa ciambella credo abbastanza dura, gustosina, che si intinge nel vin santo, oppure te la fanno con l'uvetta, eccetera eccetera, che è un po' simbolo di questo meraviglioso territorio, nel quale poi ci sono anche delle belle serate, spettacoli in piazza, tutto si chiude poi con lo spettacolo pirotecnico. E poi ce ne siamo andati in quel di Canale, provincia di Cuneo, dove c'è l'83esima fiera del Pesco, che va avanti fino al 2 di agosto, e abbiamo lunedì sera che suona Matteo Bensi, invece nel weekend un altro programma musicale con DJ Set, però se volete sentirvi Matteo, questa è una bella occasione. Poi mercoledì sera addirittura c'è Ivana Spagna. E per concludere, sempre una fiera dedicata questa volta alla pesca, questa ci porta a Maglione in provincia di Torino, dove c'è la 57esima edizione appunto della Sagra delle Pesche, anche questa molto tradizionale, molto conviviale, molto genuina, con al centro queste pesche meravigliose. Cari, questi gli eventi di oggi, un bel viaggio meraviglioso in giro per l'Italia, e altri ne arriveranno domani. Vi ricordo che li trovate sempre tutti quanti sulla nostra app di Radiolition, nel mio podcast dedicato al tempo libero. A tra poco per i saluti, musica prima, sempre tanta tanta musica.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Amici miei GSM, siamo arrivati anche per oggi al termine di questa puntata, in questo mercoledì 22 luglio, che vi ricordo essere la giornata mondiale del cervello, quindi mi raccomando, usiamolo sempre, ma soprattutto oggi, perché insomma è una giornata volta a ricordare che ce l'abbiamo, quindi facciamolo. Va bene, cari, spero la puntata vi sia piaciuta, il viaggio vi sia piaciuto, il nostro viaggio poi continua domani, come sempre dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo e Max in regia, pronti per gustarci un altro paio di orette insieme. Ora però lascio il mio microfono, lo cedo a tutti quanti i miei colleghi, vi ringrazio per i tanti messaggi, per tutto l'affetto che come sempre ci manifestate, e appunto l'appuntamento è qua, sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Ovunque voi siate, diffondete questa radio, fatela mettere nei vostri bagni, nei vostri lidi, nelle vostre ferie, nei vostri hotel, portate un po' di allegria attraverso le note e le frequenze di Radio Liscio. Ciao cari, a domani, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait e la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: piova.
1: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
2: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

piace la musica pop, mi piace tantissimo il latino, mi piace la musica classica perché l'ho studiata al conservatorio, quindi adoro Chopin, Bach. Quindi se devo ascoltare qualche cosa, ascolto il pop in genere. Se voglio di sfogarmi, ascolto il latino. E se ho voglia di piangere un po', ascolto magari, non so, Elton John, Tiziano Ferro, qualche canzone un po' particolare. E basta. Quando invece ho voglia di rimettermi al pianoforte, mi ascolto un po' di classica e poi mi viene lo stimolo e mi metto al pianoforte e risonichi un po'. La parte musicale è importantissima, la formazione musicale, perché se poi vuoi anche gestire e dare dei consigli ai cantanti che hai, ai musicisti che hai, sei preparato musicalmente. E poi la parte del palco è fondamentale, perché il palco ogni giorno ti insegna qualche cosa, quindi quando pensi di avere in mano, avere in pugno la situazione, arriva il concerto dove ti trovi un po' spiazzato e quindi fai un bagno di umiltà e fai un passo indietro. Quindi è fondamentale il palco, e il nostro lavoro poi è un lavoro duro e tosto, perché ti fa veramente conoscere tutti gli aspetti, perché noi

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui. Sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

sintonizzati in nostra compagnia con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette anche di cantare allegramente insieme come se fossimo in riva al mare, essendo che appunto tanti ci seguono dai vari versanti, dei vari litorali italiani, attraverso applicazioni, attraverso oramai mille metodologie per poterci seguire in questo mercoledì 22 di luglio. E questa puntata andrà ancora in replica il 19 di agosto e di conseguenza continueremo ad essere al mare. Magari qualcuno sarà tornato, ma qualcun altro sarà andato in vacanza. È un bel periodo questo e siamo quasi al termine anche di questo mese, che oggi è una giornata importante perché è la festa di Santa Maria Maddalena, ma soprattutto si celebra la giornata mondiale del cervello. E il problema è chi ce l'ha il cervello per festeggiare? Questo è il dilemma di oggi, sei d'accordo Marco? Istituita dalla World Federation of Neurology per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e cura delle malattie neurologiche. Quindi quest'oggi magari andiamo poi anche a cercare a cantarci qualche canzone che riguarda un po' il cervello e soprattutto anche la mente in questa giornata. 331-335-6565 è il numero da tenere a mente per poterci mandare sms o messaggi WhatsApp. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida proprio con la mente. Bisogna avere il cervello, oggi è la giornata del cervello e chi non ce l'ha non può festeggiare. Allora iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale. Arriva la generazione X con un gruppo meraviglioso. Loro sono i Pooh e ci presentano Ragazzi del Mondo. E poi ci documentiamo su questa canzone, anzi ci documenteremo. Già parte bene il ritmo, già ci piace.

Ecco una particolarità dei Pooh, che hanno sempre cantato canzoni che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana. Infatti questo è un ritratto generazionale di ventenni alle prese con le prime indipendenze, tra sogni, lavori precari, vecchie utilitarie. La mitica 500, che faceva i 500 all'ora? No, faceva 500 km con un pieno? No, forse con un pieno 500 km, più o meno la 500, andando con molta cautela, riusciva a farli. Ed era in quell'anno, un anno in cui iniziava il tormentone della lambada. Vi ricordate questo brano che tutti quanti ballavano insieme? Anche un po' dei cartoni che si guardavano, che spopolavano nelle prime reti private, perché lo ricordiamo, le reti private sono esplose nel 76, quindi non sono passati poi tantissimi anni. Davvero bello l'84, io me lo ricordo quell'anno lì. Iniziavo forse a camminare nell'84, mentre invece il nostro Marco Sasso eri già in regia, vero? Cioè, eri già col mixer, pilotavi i computer, i software, tutte le reti italiane erano già sintonizzate, anche se internet non c'era ancora. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee, e c'è una bella canzone di Al Rangone dal titolo Vorrei vedere il mare, e la dedichiamo a coloro che non sono ancora andati in vacanza e che non hanno il mare vicino. Prego Al Rangone, a te la linea.

al Rangone vorrei vedere il mare, la storia non tanto bella di una persona che ha commesso un fatto che è finita dietro le sbarre. Siamo oggi al 22 luglio, ringrazio ancora la festa di San Giorgio che abbiamo vissuto domenica passata e salutiamo nonna Bruna di San Giorgio che ha detto che ci segue sempre, che è sempre sintonizzata con noi, non spegne mai la radio, la televisione, abbassa solamente il volume per dormire, e la stessa cosa la favera di Drubiallo, che siamo nei festeggiamenti di Sant'Anna, ogni tanto faccio qualche cappatina perché siamo ovviamente vicino e mi ha fermato, io vi seguo sempre, quindi la prossima canzone è tutta quanta per voi e arriva la canzone acustica. E allora oggi, che è la giornata del cervello, ci potremmo cantare questa canzone, quando uno pensa

Vicente Telli, Equipo 84, proprio per celebrare la giornata del cervello che è stata istituita il 22 luglio, quindi proprio quest'oggi, e la canzone invece ci riporta indietro al 1966, quindi siamo proprio nel periodo della generazione baby boomers, quando appunto l'Equipo 84 lanciarono questa canzone che gli fece vincere proprio il cantagiro del 66. Altra carta, altra canzone, poi andiamo a ricordare qualche altro appuntamento importante, imperdibile: Generazione Silenziosa, il Quartetto Cetra. Però mi vuole bene, l'importante è quello, ce l'ascoltiamo e cediamo la linea al Quartetto Cetra.

E abbiamo fatto il bis di due canzoni nel mio silenzio di Graziano Cianni, che è appena terminata, con il Quartetto Cetra, con questa simpatica canzone dal titolo Però mi vuole bene, perché appunto è una storia davvero che tante volte fa riflettere, che quando si è innamorati, si hanno le fette di salame, non si vede nulla, non si sente nulla, perché è un brano ironico dove una donna descrive situazioni assurde in cui il partner tenta di farla fuori, la spinge dal ponte, le lascia il gas aperto, la fa cadere dalla Tour Eiffel, che abbastanza alta, e personalmente quando ci sei sotto la vedi che effettivamente è molto più grande che nelle foto, però alla fine dice sempre però tutto sommato mi vuole bene e si va avanti. Era il 1964, l'anno in cui nacque questo brano, e c'era un fatto che i postini a Roma, questa non la sapevano, ma magari le generazioni silenziose, le generazioni baby boomers se la ricorderanno, con il boom economico e la nascita fulminea di nuovi quartieri e strade nelle periferie soprattutto, i postini della capitale avevano enormi difficoltà a orientarsi tra i palazzi in costruzione. Allora, per farsi annunciare, farsi trovare dai residenti, gli uffici postali dotarono i portalettere di fischietti, proprio come gli arbitri, suonavano sono arrivato, c'è posta per te, e da lì nacque l'idea poi di fare anche il programma C'è posta per te, parte di suonare il campanello. Ma prima, davvero bello questo fatto, immaginiamo la scena dei postini che arrivano a Roma e fischiano, proprio magari qualcuno anche col fiatone che pedala in fretta, diventa anche difficoltoso fischiare, diventa quasi un sibilo. Quindi complimenti ai portalettere degli anni 70, quando appunto hanno vissuto questo momento e questo periodo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che consuma ancora questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Poi Salda Vinci è stato da poco anche in Piemonte con uno spettacolo, precisamente a Cervera in provincia di Cuneo, sta girando un po' tutta l'Italia, e soprattutto questa canzone sta facendo da supporto ai matrimoni. Per sempre sì è il titolo della canzone. Ci colleghiamo ora con Salda Vinci.

E qui si uniscono al momento del bacio, solitamente quando si usa questa canzone nei matrimoni. Oggi 22 luglio, ricordo che sabato si ballerà la peschiera, il locale è arieggiato, si aprono le porte, ci sono i ventilatori, quindi si potrà tranquillamente andare a ballare e combattere il caldo. Poi la settimana prossima inizierà la festa a San Damiano di Carisio con protagonista Radio Liscio, ci sarà l'Arangone, ci sarà Paolo Tarantino, ci sarà l'ex Biondi, davvero 4 giorni di festa di vera tradizione. E poi domenica pomeriggio, no, meglio domenica pomeriggio, domenica sera vi aspetto a Villar Perosa, perché ci sarà un'altra data dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e soprattutto Villar Perosa è la sede dell'Admo, quindi sarà una festa in casa, ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera, che sta avendo grande successo nelle piazze dove il pubblico decreta chi vince, quindi c'è una grande sfida contro la Simona Sorbara. E poi ovviamente parliamo di donazioni, di tematiche importanti da prendere consapevolezza, perché sappiamo che ci sono tanti pregiudizi, e se ci sono i pregiudizi, i giudizi potrebbero essere sbagliati. Allora facciamo chiarezza sulle cose, e ovviamente quando abbiamo un po' le idee chiare, tutti quanti prendiamo la saggia decisione. Poi ci è arrivato un bel messaggio lungo, ma ne parliamo strada facendo, dal nostro amico Siro di Chiavari, che ovviamente non legge il messaggio, no, lo leggiamo, qualsiasi cosa noi la leggiamo, non abbiamo filtri, ma ci ricolleghiamo ora con l'Arcologia del Liscio, un momento bellissimo, un tuffo nel passato, con Auguri Amore incontriamo Armando Savini all'Arcologia del Liscio che ci aspetta. Prego Armando.

Stati un tango da Armando Savini con appunto l'arcologia del liscio, con questi video che sono delle reliquie, un tuffo nel passato. Messaggio al 331 335 6565. Buongiorno ... una riflessione ... perché fra questi cantanti Omar Galassi, Lambertini, Cianni sembra sia scattata una gara a chi fa canzoni come queste tutte aperte le virgolette disperate, grigie, di musica leggera che non è né carne né pesce né, e non c'entra nulla con liscio ... e punto interrogativo. L'ho fatta semplice la cosa, ma ci sarebbe da discuterne un giorno intero. Ovviamente non leggere le sms, ma personalmente la penso così. C'è scritto Siro da Chiavari, che è sempre con noi. Ti ringraziamo per questo tuo messaggio, anche perché è giusto, ognuno è giusto che ci scriva un po' le sue sensazioni, le proprie percezioni per quanto riguarda la musica da ballo. Oggi siamo in una fase un po' particolare, dove magari un po' la musica da ballo cerca di avvicinarsi al pop e il pop cerca di avvicinarsi alla musica da ballo, quindi ci sarà, c'è un po' questo innesto, lo dimostra il fatto di Sal da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo con una canzone che è prettamente di musica da ballo, e quindi di conseguenza c'è un po' di confusione, dove magari anche i ballerini non hanno più l'educazione forse del ballo di una volta, il liscio classico, e allora diventa un po' tutto un po' scombinato. Ma tutti insieme riprenderemo la retta via e torneremo ovviamente a ballare il liscio con come va ballato e le canzoni da ballo come vanno eseguite. Grazie Siro per questo tuo messaggio. Altra carta, altra canzone tutta per te. Arriva la generazione Baby Boomers con un Nicola Di Baro, perché è uno, in realtà sono tanti. Nicola Di Bari, chitarra, senti a me, suona più piano, ma piano piano. Ho preso la chitarra, quella, no, quella è la prima cosa bella. Chitarra suona più piano, inizia così. One,

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

come quando fuori piove la suonano i band in collegamento con la chitarra che suonava più piano di Nicola Di Bari, che appunto è la canzone del 71, è una confessione d'amore intima e sussurrata, perché il protagonista chiede al musicista che accompagnava di suonare piano per evitare di farsi sentire, poiché il messaggio che stava lanciando era riservato solamente alla donna che amava. In quell'anno, nel 71, in una trasmissione, i due fratelli Mario e Pippo Santonastaso, un duo che spopolò in TV in quell'epoca, durante il loro sketch a Canzonissima e ad altri varietà Rai, iniziarono a utilizzare il tortellino spaziale, immaginandosi appunto di mangiare il tortellino nello spazio, giocando un po' con la tecnologia dell'ora, perché già ai tempi si mandavano le astronavi nello spazio, cosa che si fa ancora oggi, e probabilmente il fattore di poter mangiare sulla Luna non è più un lontanissimo miraggio. Potrà capitare che magari una sera, Marco, ci troviamo. Cosa facciamo questa sera? Andiamo a mangiare sulla Luna, ma per le due torniamo. Pensa al futuro come sarà. Ci portiamo la chitarra, gliene suoniamo due a Venere e lei è contenta, perché a lei piace essere venerata, essendo che siamo un po' più vicini. Vabbè, ho detto un qualcosa di vita privata che faremo prossimamente. Altra carta, altra canzone. Andiamo nella canzone acustica. È una canzone che ci collega al tema di oggi, la giornata dedicata al cervello.

Canzone dedicata alla giornata del cervello di Lucio Battisti, canzone esplosa nel 1969, ovviamente con la collaborazione del grande Mogol. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, come passa in fretta il tempo. Generazione X, cuore di vetro, quindi è un cuore trasparente, perché se è di vetro si può vedere oltre. I Camaleonti, ci colleghiamo proprio con loro. Ti è piaciuta questa, cuore di vetro? Ed eravamo in onda, la sentita. Ai ai ai ai ai ai.

Cuore di vetro, i Camaleonti, 1976, anno in cui presentarono questa canzone proprio al festival e arrivarono al decimo posto. Il testo esplora la vulnerabilità emotiva e la paura della perdita, queste sensazioni che fanno parte ancora oggi nel nostro quotidiano. Siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi cellulari, computer, anche Alexa, la nostra cara cugina con la quale spesso e volentieri usciamo e facciamo parte del vostro quotidiano. Vi ricordo gli prossimi appuntamenti dell'Admin Tour che avevo promesso prima, poi ci stavano per scappare. Allora, domenica Villa Arperosa, giovedì 30 di luglio a Giaveno in piazza, e poi il 2 di agosto in piazza Venaria, proprio la piazza prima del che porta, che se uno va dritto dritto dritto finisce proprio dentro alla reggia di Venaria. Queste prossime tappe, ma ne parleremo ancora domani, perché saremo nuovamente insieme con la Melodia Italiana per divertirci allegramente insieme. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e concludiamo con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, una canzone che è una fotografia scritta e interpretata da Mario Bellovino, che conclude quest'oggi il nostro viaggio. A domani e buona continuazione, mi raccomando, sempre radio liscio e sempre musica da ballo.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Luz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax. Uè!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, La moto.

Un'ora con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi su Radio Liscio, questo è I Simpatici Italiani. È il momento di Wilmer Modà, ci propone due pezzi. Il primo è Per Amore e a seguire Luna Straniera.

era Roberto Polisano, Canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcero Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e per noi l'appuntamento è a domani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina SELF a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo ciclo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
1: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie, 72enne, ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bolino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresche in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

piace la musica pop, mi piace tantissimo il latino, mi piace la musica classica perché l'ho studiata al conservatorio, quindi adoro Chopin, Bach, e quindi se devo ascoltare qualche cosa ascolto il pop in genere, se voglio di sfogarmi ascolto il latino, e se ho voglia di piangere un po' ascolto magari, non so, Elton John, Tiziano Ferro, qualche canzone un po' particolare, e basta. Quando invece ho voglia di rimettermi al pianoforte mi ascolto un po' di classica e poi mi viene lo stimolo e mi metto al pianoforte e risonichi un po'. La parte musicale è importantissima, la formazione musicale, perché se poi vuoi anche gestire e dare dei consigli ai cantanti che hai, ai musicisti che hai, sei preparato musicalmente. E poi la parte del palco è fondamentale, perché il palco ogni giorno ti insegna qualche cosa, quindi quando pensi di avere in mano, avere in pugno la situazione, arriva il concerto dove ti trovi un po' spiazzato e quindi fai un bagno di umiltà e fai un passo indietro. Quindi è fondamentale il palco, e il nostro lavoro poi è un lavoro duro e tosto, perché ti fa veramente conoscere tutti gli aspetti, perché noi i ruoli li facciamo tutti quanti, dal guidare l'automezzo, arrivare sul posto di lavoro, montare gli strumenti, smontare gli strumenti, le pubbliche relazioni, il lavoro sul palco, il concerto, quindi andiamo a toccare tutti gli aspetti, e quindi secondo me è una grande e ottima scuola per chi vorrebbe calcare anche i palchi più importanti del nostro.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

Ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: pantani. Roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Un tuffo nel passato, qualche incursione anche negli anni più recenti. Comunque, ad aprire lo spazio di oggi, Davide Montali, che ci propone due medley. Il primo dedicato interamente al tango, in cui ascolteremo tra l'altro Caminito e Amedia Luz. Il secondo dedicato al foxtrot. Un bacio a mezzanotte e Maramao, perché sei morto.

Era Davide Montali con questo medley Foxtrot. La storia di Romagna ci propone ora una polca risata e a seguire il re del sax.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo la storia di Romagna arriva Gigi Chiappin, È uscito il sole. A seguire un classico del suo repertorio, La moto.

Un'ora con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi su Radio Liscio, questo è I Simpatici Italiani. È il momento di Wilmer Modà, ci propone due pezzi. Il primo è Per Amore e a seguire Luna Straniera.

Era la voce di Wilmer Modà con Luna Straniera. Rimaniamo in tema Luna, Luna d'Oriente. A proporcelo Castellina Pasi, che a seguire ci eseguirà anche Salute.

era Roberto Polisano, Canzoni d'amore. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. In chiusura, come sempre, un pezzo strumentale, oggi a proporcero Walter Losi, Tutti in giostra. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio, e per noi l'appuntamento

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

come diceva in non mi ricordo che battuta tanti anni fa Gnogno, eravamo a cerchiare che quando usciva, che faceva con Carlo Campanini il l'abbruttito del Gnogno. Ciao a tutte e a tutti, bella gente, come va? Che giornata ieri, mamma mia, mamma mia. Beh sì, devo dire che sono stato molto contento di quel collegamento con la vita in diretta. Grazie a voi, avete reagito sui social, prometto, oggi passerò il pomeriggio a rispondere sui social a tutti quelli che mi hanno mandato cose, congratulazioni, consigli, richieste d'amicizia, questo e quant'altro. Ciao Cinghia, come che bella maglietta stamattina, wow, quasi da antico romano. Qua c'è scritto sopra che non la vedo bene, sì, moonshine, wow, è selvaggia. Allora, oggi mercoledì 22 luglio 2026 è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, giornata mondiale del cervello, the brain day, il cervello. Quindi oggi vengono fatti studi, viene richiamata l'attenzione su questo importantissimo elemento del nostro fisico corpo umano, il cervello, che ancora non sono riusciti a studiarlo bene bene bene bene bene bene fino in fondo, ma è importante e oggi bisogna cercare di studiare bene come preservarlo. Quindi niente botte in testa, attenzione agli ictus, ma quelli vengono terminati da un tipo di vita, e eccetera eccetera eccetera. Isabella da Roma è già in messaggio, dovrebbe essere stata la prima oggi, vediamo, perché fanno la gara chi arriva primo e manda il messaggio per primo. Allora, relax, 11:06, fuori c'è il sole, ho appena letto delle previsioni del tempo tragiche, perché dal 28-29 di luglio, quindi da fra una settimana, ritorna il forno, non è il caldo, è il forno, e sembra che voglia restare ancora per 10-15 giorni, quindi speriamo che sia l'ultima ondata di caldo, che non se ne può più, francamente. No, in questo momento, in questi giorni, stupendo, adesso sono 25 gradi, ho spento perfino l'aria condizionata, anzi adesso spengo anche il titin del telefono, che se no mi segnala tutti i messaggi che arrivano, fatto, e rilassiamoci in questo mid week, in questa metà settimana di fine luglio. Primo brano di oggi, sei la fine del mondo, sei la fine del mondo, cioè io arrivo lì, basta, non ho bisogno di nient'altro, perché con te io ormai ho vissuto il culmine di tutto quello che io avrei potuto vivere, perché tu sei la fine del mondo. Lo canta Rossella Ferrara e Casanova, immagino a uno che è come Cinghia con la maglietta moonshine. Oh, macho.

Allora, sei la fine del mondo, Rossella Ferrari di Casanova. Intanto mi piacciono le discussioni che faccio con il Cinghia mentre vanno le canzoni, su messaggi che riceve anche lui, da voi che state ascoltando, commenti sul tipo delle canzoni nuove che stanno uscendo dalle orchestre, molte che vengono fatte con l'intelligenza artificiale. Io mi chiedo quando l'intelligenza artificiale finirà la fantasia, che cosa verrà fuori. Messaggi 331 335 6565. Allora, buona giornata Isabella da Roma. Ieri ti ho visto in TV, stavi benissimo. Ieri c'è stata un'operazione di messa in video, figlia e moglie al trucco e parrucco, il supremo che curava il collegamento da casa mia con Rai 1 a Roma, il Cinghia che era pronto a intervenire nel caso ci fosse un inghippo, quindi era tutto wow. Stavi benissimo, complimenti, saluto te e tutti gli ascoltatori. Ciao Isabella, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova. Mettimi canzoni passate, Ettore, volevo sentire Forever di Peppino Di Capri. Ciao a te e Cinghia, saluti a tutti. Potrei ascoltare September degli Art for One Day Five, l'ho mandata la settimana scorsa a Max di Ozzano, Bologna. Nell'ambito dei vinili di Casandenna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore, ieri ti ho visto su Rai 1, bella puntata. Scegli tu una canzone per me, sono Dalia da Occhieppo Superiore. Un saluto a tutti. Adesso ti mando una canzone bellissima, il primo vintage per Dalia di Occhieppo. Buongiorno Ettore, tanti saluti a te e a tutti gli ascoltatori. Vorrei chiederti se potevi mettere una canzone tua scelta dei Queen. C'è il supremo che i Queen li odia, per cui io cercherò di metterla, ma lui si, cioè, viene colto da quegli sturbi, gli si raggrinzano le mani, gli occhi gli si arrovesciano nella parte alta. Claudio di Ponderano, ci provo, proviamo a chiedergliela, poi vediamo. Allora, per Dalia da Occhieppo, Miele del Giardino dei Semplici è il primo vintage di oggi. È una canzone del 1977 che arrivò nel Festival di Sanremo del 1977. Le canzoni erano prima, seconda, terza, tutte le altre pari merito, ma io sono andato a contare le posizioni dei pari merito sotto. In effetti Miele arrivò a decima a Sanremo, quarta pari merito, ma in effetti era decima nella classifica di Sanremo del 77. Miele, il Giardino dei Semplici.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ok, con il messaggio ok, adesso li riprendo. Dopo il Quanto Amore Mambo alle 11:18, Mary Rinaldi, bucolica.

Sì, ho qui un signorino, ma è minorenne, non posso farvelo vedere. E comunque è venuto a salutare il nonno. Edo, non puoi venire in video. Nonna, recuperalo subito. Nonna, recuperalo subito. No, non puoi venire. Non hai il permesso. Non hai il permesso. Non hai il permesso, ecco, portami il pennello del trucco del nonno, che va bene. Allora, felicità, quando ce l'ho qua è veramente una felicità. 4 anni e mezzo di adrenalina. Allora, Edoardo, mio nipotino, stavamo dicendo, non mi ricordo più, mi ha completamente sbalestrato, ma va bene così. Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Allora, ecco, oggi ho deciso che non farò più, visto che questa trasmissione del 22 di luglio andrà in onda in replica il 19 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio va in vacanza. La moglie del Supremo ha detto: se non ti prendi le vacanze ad agosto divorzio. E lui, che non è un essere sottomesso, è uno che è in mano, ha detto: va bene, obbedisco. E quindi agosto Radio Liscio è in vacanza e vanno in onda le repliche delle puntate che stiamo facendo a luglio. Per cui trovavo anacronistico darvi i nati e i morti di oggi e poi non potervi dare, sennò diventa una roba lunghissima, quelli del 19 d'agosto. Quindi da oggi li sospendo, li riprendiamo a settembre. Ah, intanto messaggi continuano ad arrivare. Buongiorno Radio Liscio a te, Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori. Ieri ti abbiamo visto alla Vita in diretta, bella intervista. Sì, sono stato molto contento. Anche in famiglia mi hanno detto che ho fatto la mia porca figura. Noi vi ascoltiamo sempre, Pino e Gina da Babeno. Buongiorno Ettore Cinghia, felice mercoledì. Ettore, eri perfetto ieri, un grande. Enza da Torino, sempre tua coscritta, grazie. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco. Ettore, buona giornata. Se puoi mi fai sentire la canzone di Little Tony, Non finisce mica qui. Grazie mille Maria Letizia da Luino, ieri ti ho visto al programma sulla Rai. L'avete visto in tantissimi, tant'è vero che se gli ascolti sono andati bene va a vedere che magari mi invitano ancora. Buongiorno Ettore Marco, qui è arrivato un po' di fresco, vi mandiamo i nostri saluti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E beh, lì andando verso le montagne ci immagino che ci sia un po' più di fresco. Buongiorno Ettore, mia moglie mi ha commissionato il primo lavoro da pensionato. Eh sì, succede mio caro quando si va in pensione, rifare le persiane. È da lunedì che gratto e vernicio al ritmo di Canzoni senza frontiere e in ufficio se la ridono. Giancarlo D'Alesa, sì, ma loro lavorano in un altro modo. Il tuo lavoro, se lo fai con i tempi tuoi, diventa anche una piacevolezza, oltre che riavere le persiane tutte belle dipinte di nuovo. Di che colore le fai? Allora, quello che le donne non dicono è il secondo vintage di oggi per Maria, la Domenicana di Torino. Allora, Fiorella Mannoia con questa canzone. Fiorella Mannoia è una ragazza del 54, quindi ne ha fatti 72 quest'anno. Nel 1987 partecipò con questa canzone a Sanremo, arrivò ottava e vinse però il premio per la critica, quindi successo personale. Vinsero Si può dare di più, quella di Morandi, Ruggeri, Tozzi nell'87. Fiorella Mannoia, vai Cinghia.

era quello che le donne non dicono per Maria la Domenicana, che ha scritto già ringraziando. Buongiorno, grazie mille per la canzone di Fiorella, sono la Domenicana di Torino, ieri ti ho visto in diretta. Ciao Maria. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona, se possibile vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Grazie, faremo del nostro meglio. Allora, intanto qui mi è arrivato il link perché il mio amico Claudio Daiano, con Gianfranco Mulas e la musica di Santino Rocchetti, hanno fatto la sigla del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 che si svolgerà a Luino 10 di ottobre, che si intitola Luino ti ama, e questo diventerà, perché io l'ho ascoltato, è molto bella, bravo Claudio, diventerà senza dubbio la sigla, l'inno di Luino sul Lago Maggiore. La canta la mia amica Elisabetta Viviani. Ho avvisato anche Elisabetta che domani va mandato in onda il brano. Ok, va bene, ti dirò anche l'ora, caro Gianfranco Mulas, che è l'organizzatore del festival. Allora, ritorniamo a Canzoni Senza Frontiere, ritorniamo... Oh, l'ultima canzone, la novità assoluta di questa mattina, della Claudia Scarciafratte, che ci canta Dove sei. Questa è novità, la Claudia Scarciafratte. Vai, tanto bevo, perché stamattina

era, però è una sorpresa la Claudia Scarciafrazze, che penso che il lavoro più grosso sia stato di cambiare abito ad ogni frase della canzone, perché è lì il regista non si è preoccupato di fare niente alla ripresa, più o meno piano americano, e lei che ad ogni frase si doveva cambiare d'abito. Allora, era l'ultimissima novità della Claudia Scarciafrate, Dove sei? Ciao Ettore, per favore, mi farebbe piacere la più bella canzone di sempre, un Chained Melody cantata dal grande Elvis Presley. Ti ringrazio e viva la bustarella, erano bei tempi. Un abbraccio, Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Eh sì, beh, la bustarella ormai cosa sono? 40 anni, 42 anni che è finita. Va bene, fa parte del mio passato, ma io guardo sempre presente e soprattutto futuro. Il passato è passato, le cose fatte belle sono bei ricordi, restano, sono esperienza vissuta, i ricordi servono per andare avanti nella vita e cercare di migliorarla, ma guardare sempre avanti. 11:35, anzi 36 in questo momento, Marco e il Clan, molto richiesta questa Madonnina degli Alpini, per quelli che amano la montagna e non solo.

Mi piace quando viene colto dal panico il cinghiale. Apro. Va bene, apri. Aperto. 11:39. Era la Madonnina degli Alpini di Marco il Clan. Allora, oggi, 22 di luglio, mercoledì, replica mercoledì 19 di agosto, siamo arrivati al terzo vintage. Ed è richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna. E in provincia di Bologna cosa chiede? Chiede Piazza Grande, che ci fu un dibattito quando venne fuori questa Piazza Grande di Lucio Dalla, perché Ron, che l'aveva composta, disse è Piazza Grande di Bologna, mentre Sergio Bardotti, che era paroliere della canzone ed era pavese, suggerì che Piazza Grande poteva essere quella di Pavia, che è la Piazza della Vittoria. La conosco molto bene perché i miei figli sono due, sono andati all'università a Pavia, per cui ero sempre lì a Pavia e andavo a mangiare il gelato o a bere l'aperitivo in Piazza della Vittoria. Ma comunque per tutti Piazza Grande è sempre quella di Bologna, perché Lucio Dalla è di Bologna ed è una canzone stupenda del 1972. Lucio Dalla. La chitarra a plettro entrò dopo,

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Mi chiedono,

0: Messi dietro Galassi.
1: Grazie a tutti. Omar Codazzi, Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. È il momento delle sagre, delle feste del paese, di Radio Liscio Summer Tour. Pensate che adesso vi faremo vedere le prime serate di questa iniziativa di Radio Liscio, che se volete fare una serata differente dalle altre, quindi non solo la sagra della Salamella, dove il guadagno deve essere dato soprattutto dal mangiare e dal bere per la festa del paese, ci sono anche quelli che fanno venire volentieri l'orchestra, l'orchestra da ballo, per far ballare i propri compaesani, e poi mentre ballano c'è la diretta di Radio Liscio, quindi viene mandata in diretta alla festa del paese, e addirittura può esserci anche la televisione che fa vedere quello che fate nel vostro paese. Quelli che ritengono di avere più iniziativa, più belle idee per i propri cittadini durante queste sagre estive, queste feste estive dei paesi che ormai risalgono alla notte dei tempi. I vinili di casa Andenna. Allora, ne mancano pochi per arrivare alla prima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, la prima classifica che fecero fine del secolo scorso. Alla 12ª posizione, una canzone del 1977 di un cantante che ha venduto qualche cosa nel mondo come 140 milioni di dischi e che all'epoca veniva considerato fra i primi 5, per esattezza il quarto cantante più ricco del mondo, David Bowie. David Bowie nel 1977, morto nel 2016, era un ragazzo del 47, wow, più giovane di me, morto 10 anni fa. David Bowie nel 1977 cantava Eroi, Heroes.

Heroes di David Bowie, dodicesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma è cinghia o ciglia? Ma dai, io cerco di parlare con una buona dizione. Cinghia, per le fattezze, no, anche ciglia, potrebbe essere, perché ha anche dei bei ciglioni, ma è cinghia, baffo cadente, le zanne che escono fuori così, è cinghia. Il soprannome è cinghia perché ricorda questo animaletto grazioso che scorrazza nei boschi. Tu che fai da spartineve tra le canzoni, viaggia pure anni 70-80. Ciao Mario da Casale. Ciao Mario. Per favore, mi puoi mettere una canzone, Un amore grande di Omar Lambertini? Grazie Anna da Montovì. Vediamo domani cosa possiamo fare. Allora, siamo arrivati in fondo. Intanto vi ricordo che siamo sempre in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere dal lunedì al venerdì, la prima ora con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 e canale 79 del digitale terrestre, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Loro, le ultime due, Studio 1 e Teleantenna TV, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, fino alle 13. Prima Antenna TV ci saluta ora alla fine della prima ora. Ieri hanno avuto degli inghippi tecnici anche loro, so che oggi non stanno andando con il segnale, con la fibra, ma hanno dovuto ritornare al filo di rame che in soccorso funziona ancora. No, certo non è la fibra, ma il filo di rame, se mantiene la trasmissione, viva il filo di rame. Allora, ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Bella Romantica del Mauro Levrini. Senti che orchestra, guarda quanta gente che balla, siamo alla Peschiera qua. Oh, alla Peschiera sabato a Lì della Band, eh? Sabato 25, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo.

0: Galattica.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
2: Non solo, potete ascoltare Radio Liscio anche con Alexa, col PC, col telefonino, sul DAB, macchina radio, DAB più, addirittura, quindi il massimo della tecnologia e della purezza di segnale e di audible, come dicono quelli bravi. Allora, su queste note di Samira, che passeremo ancora per pochi secondi, del Paolo Bagnasco e la sua fisarmonica, arriviamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Quindi cominciate a sentire vibrare le vostre, i vostri nervi, le vostre corde vocali, tutte le vostre cellule, perché din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti per la diretta di ieri alla Vita in Diretta. Grazie anche a Manuela Moreno, che è stata molto carina. Ho scoperto che è una fan spiegatata di Giochi Senza Frontiere, quindi ricordi della sua infanzia. Mentre adesso siamo arrivati al momento, ieri ha aiutato molto anche la camicia azzurra, devo dire. Sì, poi quando faccio la radio rimetto la polo, ma se no in televisione metto la camicia azzurra, che è quella che mi dà allure. Allora, reclame e news, ma...
3: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
4: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
5: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
4: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
5: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
6: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
7: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao bella gente, a tutte e a tutti. Da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Lishon Summer Edition. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026, è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno. È Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, del cervello, the Brain Day. Dobbiamo avere cura del nostro cervello per un sacco di motivi. Adesso poi che stanno facendo studi approfonditi su quella che è la demenza senile e riescono quantomeno a rallentarla in molti casi a curarla, perché il nostro cervello ancora non è stato studiato tutto bene fino in fondo, perché è difficile andarci dentro a frugare, sfrugugliare, è sensibile lui, piuttosto reattivo, fa non mi toccare, lasciami, il cervello è permalosetto anche, quindi e oltretutto in questo momento ha una grande battaglia, perché lui deve lottare contro l'intelligenza artificiale, l'intelligenza naturale contro l'intelligenza artificiale. Per il momento vince ancora lui, ma speriamo che continui a vincere lui. Allora, se state guardando la replica della trasmissione di oggi, 22 di luglio, che sta andando in onda 19 d'agosto, è il 231esimo giorno dell'anno, ne mancano 134 alla fine dell'anno, e San Giovanni Eudes, che è stato quello che ha creato gli eudesini, ed è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario, quindi in considerazione di tutti quelli, volontari e non, che nel mondo si prestano per aiutare gli altri, che hanno questa bontà d'animo, questa voglia di aiutare, aiuta l'altrui, che è poi uno delle basi dell'amore umano, che si sta purtroppo un po' rattrappendo su se stesso, perché se fosse tutto amore nel mondo vivremmo tutti meglio, invece poi c'è l'invidia, c'è la superbia, c'è la cattiveria, c'è ci sono sentimenti negativi che stanno prevalendo sempre di più purtroppo su quello che secondo me è la cosa più bella del mondo, che è l'amore. L'amore in senso lato, per chiunque e sotto qualsiasi tipo di forma. Va bene, siamo alla prima canzone della seconda parte, è la novità di Paolo Tarantino, La caffettiera, fatta con l'intelligenza artificiale dal Cinghia, che ha fatto questo filmato che piace molto ai bimbi, ai bambini piace molto, perché fa vedere com'era una vecchia locomotiva, la caffettiera che puff puff puff puff puff viaggia, come viaggiavano una volta. C'era sempre il fascino, mi ricordo mio nonno, che io abitavo a Milano proprio di fianco al parco dove c'erano le stazioni, la stazione Nord come veniva chiamata, e c'erano le vecchie locomotive puff, puff, puff, che partivano con tutto questo fumo, che oggi direbbero inquinamento, ma allora erano belle da vedere, soprattutto per noi bambini si rimaneva affascinati a vedere queste locomotive gigantesche nere con il camino che sparava questo fumo bianco in cielo. La caffettiera.

Tu era la caffettiera di Paolo Tarantino e adesso un momento di raccoglimento perché c'è una canzone molto molto bella che mi è stata chiesta da un ascoltatore dall'Australia, Nicola di Perth in Australia, mi ha chiesto: mi fai ascoltare My Way di Frank Sinatra? Ed eccola qui, miei cari. Allora, My Way è una delle due canzoni più famose di Frank, Stranger in the Night e My Way, e poi 2000 altre, The Voice, ma anche se negli ultimi anni era davanti a cantare fino a tardi, non si ricordava più le canzoni, ma si era fatto fare i gobbi elettronici, per cui tranquillo si leggeva il suo testo e se la cantava con quel suo modo di cantare che effettivamente ha affascinato il mondo. Frank Sinatra, ragazzo del 1915, morto nel 1998, quindi sono già 28 anni che se n'è andato, nel 1969 lanciò questo brano che boom arrivò, aspetta perché ce l'ho, cosa ha fatto nel 1969. Allora, ha vinto Grammy Hall of Fame Award, ha vinto, dunque l'aveva scritta Polanka tra le altre cose, ed era la versione inglese del brano Comme d'habitude, scritto due anni prima da Jacques Revaux e da Claude François. Claude François io l'ho conosciuto anche. La versione, vabbè, non ha bisogno, no, My Way non ha bisogno di presentazione, cantata da Frank Sinatra, è una delle canzoni più belle del mondo, questa.

Wow. Frank Sinatra, My Way, a modo mio. Frank Sinatra detestava questa canzone perché era un po' il riassunto della vita di un uomo. Lui la riteneva autoindulgente e autodeclamatoria, e era troppo una canzone da fine vita, per cui non gli piaceva molto. Furono le figlie Nancy e Tina che lo convinsero ad interpretarla, e comunque, come l'ha interpretata lui, nessuno mai più ci è riuscito. Anche Elvis Presley non l'amava perché non la sentiva sua e non riusciva a darle il timing che riusciva a darle Frank Sinatra quando la cantava. Lui era stupefacente. Composta da Polanca dopo che aveva ascoltato in Francia Comme d'habitude. Comunque è diventato uno dei cavalli di battaglia di Frank Sinatra e tutt'oggi viene ricordata, cantata, sentita, ascoltata, fa emozionare, ha creato connubi, amori, matrimoni, fidanzamenti, momenti emotivi che poi si ricordano. E lui aveva questi tempi incredibili quando cantava, che io ho trovato solo da lui e da Bing Crosby. Questi tempi, riuscirono ad andare a prendere la nota all'ultimo momento, era, e ti faceva rimanere con il fiato sospeso. Perth, Nicola di Perth, se l'hai ascoltata perché l'avevi chiesta tu ieri, dici che sei in ascolto in Australia di Radio Liscio, che l'hai ascoltata, che ti è piaciuta. Mi farebbe piacere sapere che stai ascoltando anche oggi. Intanto Paolo Bertoli, aspettami lì, non fare come al solito che ti sposti, che poi non ti trovo più. Questo lo fa sempre mia moglie, mi dà appuntamento in un posto, poi vai in un altro. Una volta sono stato 1:40 sotto la neve a cercare.

Ciaraba. È brava la Veronica Cuneo con la sua tiribitaraba, tiribitaraba, tiribitaraba. Sono riuscito a dirlo anch'io. Ma fatelo cantando senza incespicare. Allora, intanto messaggi, c'è nonno Mimmo da Firenze, che però è a Gatteo Mare. Buongiorno Ettore, con Radio Liscio mi trovo a Gatteo Mare, splendido. Vi mando un po' di fresco, un abbraccio a te e al Cinghia. Nonno Mimmo da Firenze, visto che sei lì a Gatteo Mare, vai a trovare i Casadei. La dinastia dei Casadei è lì a Gatteo Mare, così vivi il Liscio romagnolo dalle sue origini. Wow, wow. Allora, intanto ho parlato con tutti quelli che dovevo parlare. Secondo vinile di Casandena di oggi, undicesima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, ma non solo. Questa canzone dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, che è odora di spirito adolescenziale, odora di spirito giovane, viene la rivista musicale Kerrang ha eletto la canzone come il singolo più bello di tutti i tempi. La canzone si è piazzata al primo posto fra le 100 migliori canzoni degli anni 90 mandate in onda su MTV e nel 2003 tra le 100 migliori canzoni degli ultimi 25 anni secondo VH1, e nel 2014 è stata inserita al primo posto nella lista delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi stilata dalla rivista britannica New Musical Express. Ma che cosa sarà? E adesso l'ascolterete. Allora, scritta da Kurt Cobain, cantata da Kurt Cobain, che è iscritto al Club dei 27. Cos'è il Club dei 27? Quelli che sono morti a 27 anni. Anche lui suicida con un colpo di fucile. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, di cui lui era il leader.

Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, 12:34. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. E adesso un bel cia cia cia, dai. Io vincio le gare di ballo col cia cia cia e col twist. Col rock no, me l'ha insegnato la mia mamma, ma era troppo brava lei e un pochino più impedito io. Rock e il rock bisognava saperlo ballare in un altro modo. Allora, no, mi piace quello che scrive Supremo, che è preoccupato per le nuove classifiche delle 500 canzoni più belle di sempre. Questa è stata bella fino alla posizione 100, poi rumore. Rumore. Lui non ama un certo tipo di musica, va bene. Caro pugno. Allora, dicevo, cia cia cia, cia cia cia è bello ballare, è rilassante. Ta ta ta ta ta ta ta ta, cia cia cia live di Fabio.

Cia cia cia live di Fabio Cozzani. Cia cia cia piace sempre, è facile da ballare, ti lascia andare, ti dà questa armonia sudamericana bella. Allora, qui uno che ha inquadrato perfettamente quella che è la mentalità delle teste pensanti di Radio Liscio. Buongiorno, sicuramente un pezzo di quelli che piacciono al Cigna, ma soprattutto al Supremo, questa dei Nirvana. PS, dopo 2 minuti da raschiare la testa contro un muro di cemento grezzo. De Gustibus, Siro di Chiavari, sì, hai centrato perfettamente. Quando passano questi pezzi come quello di Nirvana, il Supremo si decompone praticamente, comincia a sciogliersi come le lumache cosparse dal sale, mentre il Cinghia no, il Cinghia ascolta con attenzione la chitarra, perché lui sempre lì che studia come fanno certi effetti che piacciono a lui, se può riprodurli, perché poi lui ogni tanto durante la trasmissione tira fuori una delle sue 125 chitarre e si mette lì a suonarla, e ne ha di tutti i tipi. La sua è proprio la passione del polistrumentista. Va bene, quinto vintage di oggi, una canzone scritta dal mio amico Poppy Cristiano Minellono, una delle tanti di successo a livello mondiale. Poppy ha scritto canzoni di successo a livello mondiale. Questa è del 1982, ce l'aveva richiesta Isabella San Germano di Roma, ed è una canzone che nel 1982 cantavano i Ricchi e Poveri e che è diventata uno dei loro cavalli di battaglia. Mamma Maria.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, com'è la mia colazione al mattino? Caffè latte, da sempre, e un po' di

detto così, è un gelato alla vaniglia, è sensuale anche la vaniglia, detto così dalla Sonia De Castelli. Il cinecalendario, sì, lo possiamo fare sempre da questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che

Programmatore che viene intrappolato all'interno da un sistema informatico. In questo universo Flynn affronterà sfide digitali per sopravvivere e ribaltare il controllo del Master Control Program, aiutato da altri programmi ribelli. Allora, nel film la multinazionale informatica ENCOM, fondata il 22 luglio 1972, è la società dove Flynn lavorava e dove durante i turni di notte ha creato il videogioco Space Paranoids, ed è per questo che il 22 luglio è abbinato al film Tron. Ma noi stiamo andando in onda anche in replica il 19 d'agosto. E allora, qual è il film abbinato al 19 d'agosto? Niente popò sul Totò di meno che Inception di Christopher Nolan. Attenzione, Christopher Nolan è il regista del momento. In questo momento nel mondo il film più visto è l'Odissea. La storia di Ulisse, e il regista è lui. Ma nel 2010 Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard e Tom Hardy fece Inception. Inception è una sorta di James Bond in salsa fantascientifico onirica, che si poggia su una storia dove attraverso il cinema si entra nello spazio del sogno di un altro e quindi si cerca di condizionare attraverso il sogno il cervello di questo altro. Allora, il personaggio principale è questo Robert Fisher, e documentandosi sulla vita di Fisher, il Cobb, che è quello che entra nella mente, scopre da un giornale datato 19 agosto 2007 che i rapporti di Fisher con il padre potrebbero essere sfruttati per il suo piano, che è una roba fantascientifica che entra nella mente. A me non ha finito di piacere, non mi ha fatto impazzire, era troppo un po' elucubrato, mentre ho preferito molto di più Tron era bello. Va bene, abbiamo parlato anche 12:51 del cinecalendario, abbiamo detto che oggi non facciamo i nati e i morti. Per cui con che cosa andiamo? Andiamo con l'ultimo vintage di oggi. 1967, un cantante italiano naturalizzato francese che io ho visto nelle quinte del Festival di Sanremo a momenti farsela addosso dalla tensione. Era nervosissimo proprio nel locale che c'era, dove si raccoglievano i cantanti dietro le quinte del palco del Salone delle Feste. All'epoca era il Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, e lui, Nino Ferrer, era tesissimo. La preoccupazione, l'ansia, la tensione di salire sul palcoscenico di Sanremo, me lo ricordo come se fosse oggi. Eppure non con questa canzone, con la canzone che cantò poi al Festival di Sanremo, eppure arrivava già da successi notevoli, Donna Rosa, che gliela aveva scritta Pippo Baudo, e poi questa, che fu veramente un successo di vendite incredibile. Nino Ferrer, 1967, in

fece scalpore anche la copertina del disco, perché siamo nel 1967, mettersi con una ragazza di colore nuda sulla copertina, immaginatevi all'epoca lo scandalo. Brutto il finale di vita di Nino Ferrer, in preda alla depressione, aveva subito dei lutti e non riuscì mai più a riprendersi, tanto che si suicidò nel 1998. Peccato. Bella questa canzone, genere rhythm and blues, un inno alla musica e ai cantanti afroamericani di quegli anni, che lui cita tutti: Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, Jim Brown. Va bene, arriviamo all'ultimo brano di oggi. Irene Grillo. Aspetta che ho due fatti, ho solo due fatti di oggi. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen, il 22 luglio del 1894. Andavano tre allora, ma hanno fatto la gara. E poi nel 1981, allora, condanna all'ergastolo per Mehmet Ali Aşka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II, 22 di luglio 1981. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è La bellezza di una donna. Inarrivabile, dipende sempre dalla donna, in questo caso è Irene Grillo.

0: Beh dai, un pezzettino l'abbiamo ascoltata dell'Irene Grillo con La bellezza di una donna. Fine della trasmissione, vado di là a godermi il nipotino che ha dovuto legarlo con le catene perché lui voleva venire a partecipare alla trasmissione del nonno, per lui era una novità, 4 anni e mezzo, la radio, la televisione, wow wow wow, ma l'abbiamo tenuto a bada. Ciao Cinghia, grazie per oggi e a voi tutti appuntamento a domani con Canzoni senza frontiere da Ettore Andenna. Ciao, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.